0: Di Franz Liszt abbiamo ascoltato la ballata numero 2 in si minore per pianoforte, Guillaume Vincent, pianoforte.
1: Musica tradizionale klezmer. Wedding Suite. Deborah Strauss, violino. Jeff Walshauer, chitarra.

0: Abbiamo ascoltato dal repertorio musicale Klezmer Wedding Suite, Deborah Strauss, violino, Jeff Warshauer, chitarra.
1: Giuseppe Torelli, concerto grosso in fa maggiore per violino, archi e basso continuo, opera 8, numero 11. Senza indicazione di tempo, largo e staccato, allegro, adagio, allegro. Collegium Musicum 90, violinista e direttore Simon Standage.

0: Di Giuseppe Torelli avete ascoltato Concerto grosso in fa maggiore per violino, archi e basso continuo, opera 8, numero 11. Collegium Musicum 90, violinista e direttore Simon Standage.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy. La favola della bella melusina. Ouverture in fa maggiore, opera 32. London Symphony Orchestra, diretta da Claudio Abbado.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato La favola della bella Melusina, Ouverture in Fa maggiore, opera 32. London Symphony Orchestra, diretta da Claudio Abbado.
1: Johannes de Limburgia, Recordar Frate Pie, Ensemble Les Miroirs de Musique, Baptiste Romain, direttore.

0: Di Johannes de Limburgia abbiamo ascoltato Recordar Frate Pie, ensemble Les Miroirs de Musique, Baptiste Romain, direttore.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Serenata numero 6 in Re maggiore, K239. Serenata notturna. Marcia, maestoso, menuetto e trio, rondò. Allegretto, adagio, allegro. Il giardino armonico. Giovanni Antonini, direttore.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la serenata numero 6 in Re maggiore, K239, Serenata notturna. Il giardino armonico. Giovanni Antonini, direttore.

Johann Sebastian Bach, Liebster Immanuel Herzog der Frommen, cantata per contralto, tenore, basso, coro, orchestra e basso continuo, Bach Werke Verzeichnis 123, per la liturgia dell'Epifania. Stefan Rampf, voce bianca contralto. Kurt Ekwilutz, tenore. Robert Hall, basso. Concentus Musicus Wien e Tulzer Knabenchor, diretti da Nikolaus Harnoncourt, maestro del coro Gerhard Schmidt-Gaden.

0: Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato Liebster Immanuel Herzog der Frommen, cantata per contralto, tenore, basso, coro, orchestra e basso continuo. Bach Werke Verzeichnis 123, per la liturgia dell'Epifania. Stefan Rampf, voce bianca contralto. Kurt Ekwilutz, tenore. Robert Hall, basso. Concentus Musicus Wien e Tulzer Knabenchor, diretti da Nikolaus Harnoncourt. Maestro del coro, Gerhard Schmidt-Gaden.
1: Frank Martin, Polyptyque, per violino e due piccole orchestre d'archi. Image de Rabon, Image de la Chambre Haute, Image de Judas, Image de Gethsemane, Image du Jugement, Image de la Glorification.

0: di Franck Martin abbiamo ascoltato Polyptyque per violino e due piccole orchestre d'archi. Image de Rabon, Image de la Chambre Haute, Image de Judas, Image de Gethsemane, Image du Jugement, Image de la Glorification. Patricia Opacinskaya, violino. Camerata Bern.
1: Johannes Brahms. Ouverture tragica per orchestra. Opera 81. Orchestra sinfonica di Basilea. Ivor Bolton, direzione.

Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato Ouverture tragica per orchestra, opera 81. Orchestra sinfonica di Basilea, Ivor Bolton, direzione.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Ludwig van Beethoven, concerto numero 4 in sol maggiore per pianoforte e orchestra, opera 58. Allegro moderato, andante con moto, rondò vivace. Christian Besuidenou, fortepiano, Freiburger Barock Orchester, Pablo Eras Casado, direttore.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Concerto numero 4 in Sol maggiore per pianoforte e orchestra, opera 58. Christian Besuidenou, fortepiano. Freiburger Barock Orchester. Pablo Eras Casado, direttore.
1: Dmitri Kabalievski, concerto numero 3 in re maggiore per pianoforte e orchestra, opera 50. Allegro molto, poco più mosso, cadenza sostenuto allegro molto, tempo primo, poco più mosso, andante con moto, pochissimo più mosso, ancora pochissimo più mosso, tempo primo, presto, senza indicazione di tempo, tempo primo, prestissimo. Catherine Stott, pianoforte, BBC Philharmonic Orchestra, Vasily Sinaisky, direttore.

Di Dmitri Kabalievsky abbiamo ascoltato concerto numero 3 in re maggiore per pianoforte e orchestra opera 50, Catherine Stott pianoforte, BBC Philharmonic Orchestra, Vasily Sinaisky direttore. Pietro Antonio Fiocco. Quattro mottetti mariani per voci, archi e basso continuo. Salve Regina, Regina Cieli Letare. Alma Redemptoris Mater. Ave Regina Celorum. Dalla raccolta Sacri Concerti a una e più voci con strumenti e senza. Opera 1. Anversa 1691. Soprani Lia Serafini e Roberta Invernizzi. Tenore Stefano Di Fraia. Basso Giuseppe Naviglio. Complesso strumentale Cappella della Pietà de Turchini, diretto da Antonio Florio.

0: Di Pietro Antonio Fiocco avete ascoltato quattro motetti mariani per voci, archi e basso continuo. Soprani Lia Serafini e Roberta Invernizzi. Tenore Stefano Di Fraia. Basso Giuseppe Naviglio. Complesso strumentale Cappella della Pietà de Turchini, diretto da Antonio Florio.
1: Sergei Prokofiev. 12 movimenti da Romeo e Giulietta, opera 64. Prologo, la danza dei cavalieri, danza mattutina, il litigio, gavotta, la giovane Giulietta, danza popolare, danza con i mandolini, obad, danza delle cinque coppie, tutina, il litigio, gavotta, la giovane Giulietta, danza popolare, danza con i mandolini, obad, danza delle cinque coppie, Romeo e Giulietta

0: di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato 12 movimenti da Romeo e Giulietta, opera 64. Marta Argerich e Sergei Babayan, pianoforti.
1: Jules Massenet, suite numero 7 per orchestra, scene alsaziane. Dimanche matin, au cabaret, sous les tilleuls, dimanche soir. NBC Symphony Orchestra diretta da Arturo Toscanini.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Bom dom zi per questa mesa ora de notizias e informazioni sangniades dalla redazione de Rai Ladinia. In quei 9 de luglio ons kis tituli. I joi de mesuns militares saura la rayon de fascia i stai argument de na interrogazione de Consei Provinciel a Trent. Reportando na prova de nuots la iut alpin Dolomite sun frea fata per miure la qualitéis di Giuda Krupp. Desgrazia tragica per mut de un gian in quei dams di Arorei. El ciao til sore del sterk i argument de plu contribuc. Audi rong stari mönch del dottor de l'appel, primar Eisenle, sun notizias fauces en cont de cremes de l'appel. El dottor Picogliori spiega il pericol del colp de Suredel a Gisamont. In cella previsions del temp, regiona den ciaut ca aumenta domang en fruz, se ben ca bona domsi via e da sera pos la luoschen ce un nivel temporal. Per la parte redazionale vi saluta ancora Alexander Stuffer del studio, la tecnica va in questo momento correda da Thomas Rieder. Ich komme schon con la interrogazione del Consiglio Provinciale de Trent fatta al Consigliere Provinciale Ladin Luca Guglielmi proprio sui plans de jol de mesons militares sobre la rayon de fascia.
2: Al don de muie de segnalazioni e de video pubbliche sui social anter d'antangerni angern de due aerei militares che ie passe muie basse soraite paises de fassa, il consigliere Luca Guglielmi ha domanato una interrogazione alla provincia se lei informeda dei sgoi. L'interrogazione a risponeta scritta la venuta presentata da angern Merkel, ot de Messel. L'aeronautica militare ha risponeto che si è trattata di una missione di addestramento autorizzata i caccia e per via da Istrana. I mesi militares che a Sgolabas e venivano veduti nia de mossura la valedes de fasse de fiem, ma in ceterendena e le giudicarie te dispassè. Guglielmi escrive che se per l'entenere il besen di addestramente pratica dei corpus aeronautics, ma il festide che il cruzie gli giustifiche da esempi sconosciuti e mesties stac tal passà in riferimento ai facci succedui sul Cermis del 1990. Te si interrogazione Guglielmi domanda più avvisa alla giunta se la ven metuda e inconsaputa di ogni passaggio di aerei sopra il territorio provinciel condan fora la comunicazione di pians de sgol, se lei alla lettera report de vigni sgol, se lei una mappatura storica della desvaliva missions de addestramento programmedes e realizedes sopra il territorio provinciel.
1: L'aiuto alpin Dolomite sieht la Talia stat pionier del prima jut de nuot. Son frea il antir sera stat na prova promo migliore ca sta qualite is.
3: N'esercitazion de net en la ur qued argenie ca avisa. Le briefing da anca al roa saler cle joler el ste por quelcimo plü precis co zonza, i spo el stince cimo nistru zun teorica canca le joler e aruia lerc. Do che le joler arue soturnus le sunes de net el piaia all'esercitazion. La teoria per le modalità operative con le joler da net è fondamentale, ed ospel stil apert pratica. Bello è per le desejera intervenste Munzi Krebs na gran professionalità, tam plüna de sfidata è sei da net. Al jung Fabian Oberpacher, sorastant dal Aiut Alpinist Alta Badia, i vicepresident dell'Aiut Alpin Dolomites.
4: Operations de net è plus complicades. Di giuma l'operazione in sé è va in fatta sciocchia per il de. Muy april de an na visibilité trip plegrana an a dut sota control de nut an la visibilité ou la kan schlumina dut le reste un weigung nia e per cal va dut ses operations schöck april de mo kotang ple plan tu kan mat kotang ple verda.
3: En schö Fabien Oberpacher. Por joressung le posta schür adora le piloti visurs. Qua endere na visuala stronta porchele el da jore plü plan coia por le di. L'operazione di soccorso possedeva con le slums dal Joler, desche Fabian Oberpacher ne spiega.
4: L'operazione di soccorso la kan espo per mezzo al parai, per mezzo a iapportera, che la vanno fatta schal di senza visurs, con le slums del Joler a la sura, vengono dar bel e der che cui visurs de nut an la visibilità bimbo stranta. Anna nia na visibilità dal sperz e per cal e in caso motivo la kan kan va fa l'operazione til crap kan kan fe la binda til crap vanel tut il visur mal vanin cered lunga fora di juma con l'edel senza fuori previsure.
3: L'aiuto al Pindolo Mites è la taglia stelle pionier dell'Elisa Cursa Scur, e da anni che ne fece il Niema Overing, ma in c'è operazioni con la binda tra i crepes. Operazioni che si era derna gran concentrazione da parte di Duc, e che si era in c'è una comunicazione der dettagliata da entro soccorridus, piloti e esperti la binda, di che la visibilità è mindra, rodunt perché è esercitazioni fondamentali.
4: Zagni. Il diversi ein che l'un fat, cun fat un comune prosdenet, all'este fat in stoci intervangenet, nia macchilo da nos ince fora provinza, e cas saporte senza atera matadum esperienze, sa matadum cipa da fadami, e ince in schnitzungs kilo a provecas, e nia ma provecu ieli socorridus, fes servis sull'elicottero, ma da provecas cun duci socorridus, Deutsch poides fakas e stini alena chalen kage de nut da jurekul joler in de nut
3: operations kung la binda de net e na de sfidada der grana alle operations spettacolares modercities por kelle fish man apert da joler it la taglia
4: per kal nyung sin chkarda plegonot a gi fort provincia a fa intervan de nut judik alle anki fajung e oramai el tuch sak la yutal ping Fejinch kas tipo de intervant.
3: Engschö Fabian Oberpacher. Dan tier sera i de nette stes plesercitazium tronte dui omid la jut alpinisch altabadia id al socurs alpin de fodom. Proeste de pici grups, porche dic poi fang intervent in ciascur. Al jung Giorgia Sorarui, sorastant dal socurs alpin dal CNSS de fodom.
5: De not cambia totalmente l'ambiente, il cambia. Per cui se a destre de notte è fondamentale perché sono tante chiamate che vengono fatte de notte, per cui anche con l'elicottero dell'aiuto alpino, onde bisogna se addestrare e conosce i vari inghippi che può venire col scur, con la notte. Insomma.
3: Anche Giorgia Sorarui, provede boriada e preudì dal regolamento, è fondamentale, dice anche Fabian Oberpacher.
4: De notte e le details e le questions o robes da matta verda chi ha per de nenia e shang il fejnia e shang il pronia fora spo un lange che e spo magari dopo un matta verda certes robes per cal il da bestia important il perve e dutch poides perve de nut niat col jole.
3: Alle spettacolare da c'è promo essenziale che l'eliso curs de net a bello salvi trepes vites. L'aiuto al ping et lo giudan fora.
1: I della prova, in caso de disgrazia, passons proprio na disgrazia su studan quella domanda nostra region, ulac in mut de un giani, ionim na sud, dan motor.
6: In piccol bez de un escen le venu ricoverate condizioni muie grieve sa cagione un incident sulla strada succedu in vers le sune sin che da doman. Il fat le succedu in lenge alla strada statela del Prenner tel trat che tolite da Sant'Ilario a Volano terraion del Rorei. Al do della pruma ricostruzions el bez de mendra età le venu cia passot da na moto videda da nom de 46. A erla piece le state il zoset do l'empat iso corridore si amena de mez el bez de urgenza col joliera all'ospedel Santa Chiara de Trent. Adesso il piccolo è ricoverato il partimento di terapia intensiva e i dottori non gli hanno scrivere la prognosa. La forza dell'ordine le sedò a realizzare i certamenti che occorre per deschiarire la giusta dinamica dell'incidente.
1: Di social media il notizie che la cremes da su rödel forza de dan per la pel. Il primario, il dottore della pel di Spedel de Bulsan, Klaus Eisendle, spiega che si tratta di notizie fauzes.
7: Ciò che è il primario di dermatologia dell'ospedale di Bazan Klaus Eisendle alza fora, non è le creme da suradil, ma io prego per la sanità, molte a suradil senza crema. Non da dutze in piattaforme, ciò che TikTok, vengono dettare che le creme sono più pericolose del suradil in stasso. Declarazione senza una fondamenta scientifica, in cui il primario ha intervistato il suo Tirol. Due delle creme che un po' comprate l'Unione Europea vengono analizzate a visa dal punto di vista della sicurezza. Il danno alla pelle non è fatto dalla crema, ma dalla irradiazione ultravioletta. Questo non fece niente aumentare il rischio di crepe della pelle, ma è responsabile in gran parte dell'invecchiamento della pelle. passa l'80, scendia al 90% il livellamento e la formazione di falde venga già dalla irradiazione UV, in scelta del dermatologo. Per l'abbronzata, non è assente sanità, ma una reazione sindans che va in faccia alle cellule. L'importanza fondamentale è la doda Eisendel la protezione dal suradel di Piopici. Lungia crema da suradel, a consiglia al primar d'andar tutti le loro speciali da sascunè, con guant, ciapì e inceste ad ambria. In plene ne è assada se mazzo la crema ma un agnade, vini d'uso tra iorzel dalla mazzo da nu e incedò cane juiz tega.
1: Il dottor Giuliano Piccoliorin spiega zen la de Francia ol pericol del colpo de ciaut, di Rajons più basso della nostra provincia, promette al colpo di Suradl, pericol clieggi samont. Allora che il prossimo dis resta ciaut. Per San Martin de Torri il previsions den ciaut curva su a 28-29 gradi, just min grado de manco ortigei. E per che gran ciaut, se muge troppo da monsu. Ma lauta je Suradl mo più sterk, e per quellen c'è più pericoloso dan colpo di Suradl. Schentan kont, ka 2000 metri d'autezza und c'è plua lauta, i sun plua d'auginga su redl, i kajen c'è sori da capik l su redl i lomo plu sterk. Per quel, il dodel dottor de famiglia Giuliano Piccoliori sa montan c'è plu pericolos dan colp de su redl, promezza ka tlava leda.
8: Sì, samba, na già che non su Sant'Andon nianca, je manco ciaut, la temperatura la je plu bassa, non patio ni al tunnel ciaut, ma l'effetto dei raggi, l'effetto diretto dei raggi del Suradl, è un po'.
1: Il colpo del Suradl vanda ai raggi del Suradl, che bat direttamente sul cielo.
8: Il colpo del Suradl è causato dall'effetto diretto dei raggi del Suradl, che scauda il cielo, il cranio e le meningi. Pon già una sorta di meningite, non tan pericolosa, non tan grave, ma un po' da mettere a verda.
1: Il primo aiuto, in caso di colpo di Suradl, è sempre il bever, e poi no?
8: C'è di sfreda giù il cielo, di mettere su zec di freddo, bordon, blandate, lega fredda, e il portè ad umbria, e ti dè da bever.
1: La persona sdeibile è molto più a rischio del Suradl sterk samont, in scegliente di tempo e mandri. Per via del gran ciaut, non è l'ultima enes di nostra valedes nia stat trupcagi problematiques. Per un po' il saura schau di su del corp, il colp di ciaut, ma più pericoloso. Il dottor Piccoliori differenzia la citeis alla valedes, o la che il pericolo gli ingnauter.
8: Scialdi de manco, che lo don sbelau mei, ma samba se fes magari massa fadia, che anche anche lo da noi sono spassa 30 gradi, che può anche succedere, da anche che il pericolo, ma scialdi de manco.
1: Per un po', ne jönce il colp del ciaut nie da sottvalute, danta prima per persone sdeibles. Gli infatti scialdi più pericolos promette al colp de Suradl. Piccoliori?
8: A già che il colp de ciaut li è un surriscaldamento di tutto il corp, che pia i tutti gli organi, il cuore, i rognons, il cè. Il corpo non è più buono per abbassare la temperatura e poi c'è una fiora, fiora alta, anche passa 40 gradi. Una confusione, confusione mentale, da tra i che vengono da nascere, vestir cern, mille cern, pete su, stom, con tutta una serie di sintomi ben buoni, anche pericolosi.
1: Per quel consiglio di Niela Thomas alla lesiera, Tlavaleda per il colpo di ciaut, Tanta prima samont pro colp de Suradl. Bever, in chapel, giuda te tramadoi cagi. Itl Sutirol il vertsch che se damanda regules tleres per la protezione dal ciaut di laurant di cantieres.
7: Alpogna ester calva in laurinant di cantier sotto al Suradl, canc la temperatura ed passa 35 gradi Celsius, con un gran prigo pur la sanità. Alze fora la consiadu provincial di Varc, Zeno Oberkofler, ca presentè pur i Varc, consai provincial, un punto in l'ordine del de, car verda al bilanz di giunta. Alla dodles indicazions di sindacace del lies che rappresentaia il laurant, El da garantì interruzioni pur dai bair, muince ambriassa e nadatamant di orars, cic desni scritt dante a livello normativo. In plus a domani i varci ince na interruzione di la urza alla lergia, cancal va in supere una certa temperatura sciocca bellet d'atras regiuns talianes.
1: Il report crea sanità il da promoni conforma la qualità alta della sanità tra due province di Trento e Bolzano.
6: Il 14° rapporto Crea Sanità conferma che i sistemi sanitari del Trentin e del Sud Tirol le anteri più efficienti della teglia. Il Veneto le al primo posto con index de performance del 64%, al secondo le sistemi sanitari del Trentin col 62%. Il sistema del Sud Tirol le pec sot ma sempre anter i migliores. Leite del gruppo d'eccellenza perché che il setol fora per qualità dell'assistenza, per i risultati della terapia, l'innovazione e l'organizzazione del sistema. Per il presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugati, il risultato è il certificato l'out livello della sanità trentina, ma rappresenta solo un stimolo per girinante del percorso di sviluppo che tolite l'evoluzione dell'azienda sanitaria universitaria e il progetto per l'ospedale NEF del Trentin. L'assessore alla sanità provinciale Mario Tonina sottolinea invece che il bisogno di rinforzare la sanità di vicinanza con investimenti sulla prevenzione, innovazione e servizi sempre più a piede ai cittadini. Enche il direttore generale dell'ASUIT Antonio Ferro il metta all'ustere il valore di circa 9.000 professionisti del sistema sanitario provinciale e ricorda che il Trentin le buon soraldut della prevenzione e dell'assistenza di ospedale. In elemento comune ai due territori si riverda la distanza ante i risultati misurati dal rapporto e la percezione di cittadini, che la resta più prudente, soraldut perché il che toccia l'assistenza territoriale al domicilio e il sostegno alla persona con patologie croniche. Per impegnare che desvarie il Sud Tirol e il punta sul rinforzamento della sanità di vicinanza con la CESES e gli ospedali di comunanza e con le centrali operative territoriali. Al do dell'assessore alla sanità Hubert Messner, questa struttura les rappresenta un nuovo modello di assistenza integrata, bonus de preferir cures più accessibili, coordinate e a pede ai paesi di residenza. Anche condite il Sud Tirol le operative 7 CESES della comunanza, 2 ospedali della comunanza e 5 centrali operative territoriali con etre sviluppes per vedui tien che ven. Il rapporto in questione è un studio realizzato appuntin dal Center per la Rescida Economica Applicata della Sanità e un center indipendente che fece rescida sul Servizio Sanitario Nazionale.
1: I giorni nant con la notizia da Gradina. La piazza dei auti Cristauta, il comune di Santa Cristina, è più all'auta proprio a peso se c'era. Ville d'Anciuda e la sua stata plena. Da via che del luglio e agosto venne la tanno ceda, il de bujande na persona tl luog che forma su jauti, canca la plaza je plena. Tl luog de Santa Cristina il de plu tofles che mostra sushli mo lerg odo no. Ma canca il plen, furne a trupa auti in pomoi 3 km in Kingsa Cristauta. Percal il de luglio e agosto unim tu na persona tl ancorgeda da bucinea che forma su jauti, canca la plaza je plena. L'ambolz da Santa Cristina, Christoph Senono,
9: ma a questa luce facciamo un avviso che è un bel provale in passato, in passato duc che la oggi al diputato, auti che furono a succede già togna l'erch, mi sono furono giù, e che fa naturalmente meno traffico, le strade strante, e che non sa niente vestire, non sa anche lasciare l'erch alla corriera che furono a su.
1: L'alternativa, infatti, è bella. Il bus che ruva dams di 7 e dams di 5 in Kingsa Cristauta. I giorni nant con fascia o la chilometra rinforzata la presenza della forza dell'ordine con la roda super la via della Montes.
6: Il Comune Generale de Fascia la approva un protocollo a una con la Questura de Trent per rinforzare la soraverda di territorio da Mont de Fascia in dena la stagione di stato 2026-2027. L'accordanza la pervete il controllo de Troes, Uties da Mont, impianci portamonte, pistes per la rodes da per del personale specializzato della Polizia de Stat, del Center de Addestramento Alpin de Moena, che lurerà massimamente con e-bike endotedes de logo istituzionale. L'obiettivo è garantire una maggiore sicurezza per il gran numero di gente che visitea Vigni Stala Val. La scommessa divano la eneva del DUT e la seciolaite con le esperienze positive sa realizzare sti doi in 2022-23 e 24-25. Il progetto il Tolitenci Comuns de Fascia e l'azienda per il turismo che corrirà la spaces per i mesi e strumenti che occorre per il servizio, senza costi a ceria del Comune Generale. Il protocollo spartito da Jomborg della Val esirà in dovra subito per consentire scommenza della collaborazione da questa stagione da distacco l'obiettivo appunto di rinforzare la sicurezza e la presenza della forza dell'ordine nelle aree da Mont più visitedes.
1: Un video emozionale mostra della autostrada A22 e della valuta di Bosch la regione. Audion.
2: I bosci gli due te protagonisti telares dei servizi in longe all'autostrada del Brenner. Un video emozionale compagna i viaggiadoras alla discorrida del patrimonio dei bosci della regione. Pert integranta della due province de Busan e de Trento, i bosci in c'è risorsa ambientale, economica, sociale e turistica. Con terde che patrimonio vuol dire in c'è valorizzarsi che è unico dalla gran tradizione che il ven gestita da gente competente e responsabile. Gli uomini della forestale e duci operatori del settore ha fatto crescere la cultura del bosco. Della regione Anterbos e Pascoi l'indut 878.000 ettare da schedir e il 72% di tutta l'area regionella, il 40% il pertin a privac. Il progetto è nascuto una collaborazione tra 22 e i servizi forestali di Busan e di Trent, coordinati da Günther Untertiner e Giovanni Giovannini. Il video è mostrato l'ares del servizio dell'autostrada.
1: I giorni sono in hand con le più notizie e informazioni che avranno manifestazioni. Ja, gumensch de Servis. Ich komme schon con a mostrak vangen koi jaurida a Vic.
2: Arvisinere il mondo della fisica ai giovani studenti con questo obiettivo nasce Giocalo, la mostra scientifica che verci usa San Chesebia Nev de Messel. Un'esposizione metuda dum dai studenti della scuola ladina ad un acchi del liceum scientifico Ulisse Dini de Pisa e viventeda dalla cooperativa Inout dal grop di Zoccolieras de Fassa. La mostra bu una pruma versione della sales del liceum artistic de Fassa e la venuta trapineda a Pisa e a motte il comune de Rango tal Trentino che l'è stata da vedere fino ai 28 de giugno. L'inaudazione a Vicla è sul programma dalle 6 domesdite alla scuola elementare. Le parvedue in una sorta di teatro scientifico del grop Circensema. La mostra l'hai da vedere fino ai 21 di agosto con orarias dalle 3 alle 7 domesdì.
6: In sabato Younes de Messel ven presenta al pubblico la mostra Neva de Clausura Pera dal titolo E Burnea. Il metfora a Moena la galleria UFO Fabrik de Streda de Gochalk Cater. L'inaudazione la scomenza dalle 5 da sera, la mostra la resta fora in sin ai 26 de Messel.
1: I giorni sono in hand con una mostra che unirà già orida domani venerdì a Pontives e la iena dedicata all'influenza della natura del loro artistic. L'iena mostra collettiva de sies artisti con la pronce una rappresentanza de Valeda. Domani la sera Gioran Fati il Teatro Naturale, la Paladina della Gistanza. La creazione di sies artisti dà espressione all'ispirazione già teda della natura. Da fuori in caan fatti forme, colori e ritmi della natura, niente pita motivi e idee, ma ci dà vita a sentimenti e espressioni. Clert contemporanea, ne vang la natura niema rappresentata dos estetica, mal vang auza ora strutturas, movimenti, in scisical crescer, giovani, coca simbol de vita. La mostra teatro naturale all'obiettivo de stranger liam d'antra natura e cultura, sorrisan rapport delicat d'antra tutta l'esistenza. Gli artisti come Tora e Carolina Gacke, Hanna Battisti, Hans Finezza, Giulia Bonnefeld, Christina Weiss e Egon Digon. Dalla giornata di domani venerdì, dalla sera da sera, la Galleria Vision a Pontives sarà la mostra d'audio per tutti i mesi, dal lunedì a sada, fuori dalla 4 alla 7 domesdì.
6: Il Comune Generale de Fassa la proa la vis in Pest per Nest Student 2026, il concorso che premia la miglior tesi di laurea e di dottorato dedicata a Fassa e alla comunanza ladina. La scommenza liva la vel valorizzare studi e sen rescide sui temi desche economia, cultura, scienza e innovazione le al territorie. Le pervedu 5 premies, 2 da 500 euro per le tesi di laurea triennale, 2 da 1000 euro per la tesi magistrales e 1 da 1000 euro per la tesi di dottorato per un investimento complessivo di 4.000 euro. La visita venirà pubblicata per 60 di sul sito istituzionale del Comune Generale de Fassa e il vincitore si potrà venire in via a presentarsi l'uriere in occasione dei venti pubblici. Gevel Vardera Pontin sul sito www.comungeneraldefassa.tn.it.
2: Le con le grezza che il grob di Chamorchas de Fassa annuncia la presenza telalia da troppe segni del menacrep più d'età della teglia. Se tratta de Beppi dell'Antonio de Moina, na sua i 6 de Merz del 1923. Per onorarsi a personalità e la pedies che la lasciate sia vita a Samont, con passione e al ben del rispetto della natura, ve metto a zir un inamesdì de celebrazione sen domenia ai daudas de Messella Ciampedel. Il programma per da mesa les dies la Santa Messa, da mesa les sunes te piaz vendata riconoscimento a Beppi dell'Antonio da parte dell'autorità des. La celebrazione la sarà belida da un concerto del Cor Val Fassa ad un con un piccolo bal da parte del grob di Su Platler de Ciampedel.
6: Il Comune de Moena l'ha scritto fuori una selezione pubblica per formare una graduatoria finalizzata a possibile assunzione a tempo determinato in istruttore tecnico dell'area tecnica comunale, con il MET dell'URER ENCE part-time. La selezione la ven outa a candidati in possesso del diploma tecnico desche che il de geometer o titoli medemes, o de una laurea della discipline tecniche spervedute dalla Vismana fora sull'albo del Comune de Moena. La graduatoria la venirà formata tras in colloqui sulla competenza in conto dei lurieres publics, fabbrica privata, urbanistica, sicurezza, normativa di enci locali e procedimento amministrativo. La domanda di partecipazione scognerà essere presentata dal mesdì di domani ai 10 di Messel. Il colloquio sarà ai 6 di Messel da mesa alle sunes del Comune de Moena, le pervedù un titolo di precedenza per i candidati in possesso della tettata di conoscenza del lengazzo della cultura ladina del livello B2 o superior.
1: I dan fine viamo la previsione del temp. Tl raidon, la ding resta il ciaut. Per domani, il dudant che il ciaut aumenta mon fruz. In quei dams di la San Martin de Toroni musra niacis 25 gradi, per la stazione te plan, tl comune de Selva, un po' passa 21. Domani venerdì, des la San Martin grue sua 29 de ciaut e 25 de Selva. Domani domsdi, i pona da Seira, il da fecond con vel temporal, ma nietan stersch. La nuota sada in centan la sada domsdi aumenta pona la probabilità di vel mandra pluia. Il ciaut ne cala percal nia de scialdi. La bulzang, il in quei uni musra uni passa via la seda di 30 gradi, per domani des legi su a 35. In schisons roi alla fin la notizies per questa giubia, vi ricordi che la notizies i report su televisione possono da uni euro in ciò dei tres internet su nostra plata all'adres rai.it/trail. Le gra per vos cote su, in quei dams di, se scutong zang su mumpur la gruppa Pauflak nes chanta del troi. Bon scute su!

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lele set da sera.
2: Rai Ladinia. Notizia.
1: Una buona audizione dalla redazione ladina. Donda segnalazione se video pubbliché sui social anter dantan gerne angern de due aerei militari spasse muie basso raite paese de fassa de fiem e a mossura fora rendena e giudicaries il consir Luca Guglielmi ha domanato in interrogazione alla provincia se lei informe da disgoi. L'aeronautica militare ha risponduto che si è trattata di una missione di addestramento autorizzata. I due caccia e più via dall'aeroporto militare di Istrana della provincia di Treviso. Guglielmi scrive che se per intenere il bisogno di addestramento pratica di Corpus Aeronautics, ma il festide che il cruzie gli giustifiche da esempi sconosciuti e mesties stacci del passato in riferimento ai facci succedui sul Cermis, del 1998. Te sia interrogazione Guglielmi domana più avvisa alla giunta Fugatti se questa venne informata da fora di Pians de Sgol se le alla letta i rapporti sulla missione de Chisgoi e se la una mappatura storica di addestramenti realizzè sora la Valedes. I prossimi dissi resta ciao. Per San Martin de Tor le previsions den ciao che rua sua 28-29 degrees Page de Gries de Manco Tetras Paises della Ladinia. Per il Gran Chaut Truppe si va a Samont. Per Kill al del dottor de famiglia Giuliano Piccoliori, Samont lence più pericolos dan colp da sorelle per mezz che te la valeda. Audio nel dottor Piccoliori al microfono de Alexander Stufer.
3: Sì, Samba, non so che non sono sant'andoni anche. Gli manco Chaut, la temperatura la è più bassa. Non partiamo né al tunnel ciaut, ma l'effetto dei raggi, l'effetto diretto dei raggi del Surredl, è un po'.
4: Il colp del Surredl va dai raggi del Surredl che bat direttamente sul cielo.
3: Il colp del Surredl è causato dall'effetto diretto dei raggi del Surredl, che scauda il cielo, il cranio e le meningi. Pon già una sorta di meningite, né tan pericolosa né tan grave, ma un po' da mettere a verda.
4: Il primo aiuto, in caso di colpo di Surredl, è sempre il bevo, e poi no?
3: C'è lì di sfreda giù il cielo, di mettere su zecchi di freddo, bordone, blandate, lega fredda, e il portè ad Umbria, e ti deve bevere.
4: La persona sdebile è molto più a rischio del Surredl stärk samont, in scegliente di tempo e mandri. Proviert il Gran Chaut, non è l'ultima enes di nostra valedes nia stat truppcaggi problematiques. Per un po' il sauraschau di su del corpo, il colp di ciaut, ma più pericoloso. Il dottor Piccoliori differenzia la citeis alla valedes, o la quel pericolo di un auto.
3: Scialdi de manco, che lo don sbelau, me, ma sanda se non magari massa fadia, che anche tu da noi sono spassa 30 gradi, che può anche succedere, da anche quel pericolo, ma scialdi de manco.
4: Per un po' ne jönce il colp del ciaut nie da sottovalute, danta prima per persone sdeibles. Li infatti scialdi più pericolos promezza il colp de Surredl. Piccoliori?
3: A già che il colp de ciaut li è un surriscaldamento di tutto il corp, che pia i tutti organi, il cuore, i rognons, il cè. Il corpo non è più buono da abbassare la temperatura e poi c'è una fiora alta, anche passa a 40 gradi. Una confusione mentale, da tra i cani che vengono da nascere, vestir cern, mellice, pete su, stom, con tutta una serie di sintomi ben buoni, anche pericolosi.
1: I verce del Sud Tirol se domana regole schieres per la protezione dal ciaut di l'uri ranch di cantieres. Non ne pel mia esser che il vegne l'urinante di cantieres sotto al sorei che anche la temperatura e de passa 35 degrees con pericol per la sanità auzza fora al conser provinciale di Verce Zeno Oberkofler, che ha presentato il Consiglio Provinciale un punto sull'ordine del D. Al do della indicazione di sindacace della Lies che rappresentia il Luri Ranch, le da garantire interruzioni per poter bever ma in c'è Umbria sa in adattamento di orarias che chiesa da venire scritt dant a livello normativo. Signora, alla fine del nostro notiziario di Insnet, de grade a sastac conos la programmazione ladina, la va in ant.
2: RAI Radio Ladin, porta d'averta su in cultura, art e musica.
5: I fajung un jade fantascientifiche simaginung da trang salt til passé e udai sce che nos rein dolomitic e bain dar da di. Ci dai spa ostut te cash keder te cash scenar imaginar. La bella buonasera da Sara Frenneri ben news a cash program de Rai Ladinia con calche i orum ves conduge zurück tla storia mo pur fa cash uns de bujagn de fustus che se conta e se da un'immagine realistica de cucara c'era fora effettivamente chi lo da nos dan da miles e miles de agni. Cotang il bel nudes corimo tres in doda nu vagne la lumre perch che de gynes es mai aspte. Un corn de alch tla ladinia, una morveia che Jurunes lascia con te dal paleontologo Hervik Prinot por calba in giù l'angta sut l'orella.
6: Sì, proprio John.
5: Hervik, danda un maese per sciapuc al Museum Ladin presente pubblicamente chis reperch. De ci se tratta pa avisa?
6: Clos se tratta da doi corni de alch la valbadia, alchie, elch o alche, per taliang. I dantal dut il corni de mandli de alch. I kish ihr restes nie den tier mort, man tier ka aper du naturalmenter kish corni. Also ki mandli ka piert si corni unian lauton tardif o als kommanchamant linvieren. I kish ana gran importanza, also kish corni ne resta nie Il posto l'acqua il tir mor, ma chi resta l'acqua chi scorni van perdui. E la roba straordinaria di questa scoperta è chi scorni a prescia puc 8.000 e 6.000 anni e van dalla Valbadia.
5: Ola avisa e panius c'è fa chi scorn.
6: Il primo corni unì abina il 2020 sul giov di Ciaolong. Prei laures la stazione a Vald Plant costorata a fetr 1.800 metri. La Maria Trebo, che è la osta, la hutia plan festi, a capì che c'è fuori un repert bandbo d'importanza e ma creda. Possamban e udu bejnel c'è ia un corn d'un alc e pona tosto i unia alum un altro corn e c'è ia unia binals gondo Til 2023 da Laura Fornasier de Laila e si nepota Sara Venturini de Verona. I casta si passede stres ruf charé, o la fo la nianca nianca ega fo su yesu, i dantr la capan alpina e la cava charé, aia bina cascorn tliet del ruf. Ianga castas ma contata, Pona son gia chale, i pona cash fans gondo corn da alch propizek da straordinär, tlongsan doi corni da alch, da doi ambianch da sfranch.
5: Val de morveia, Hervik Tresci, sorte studie tecniche scientifiche, sung spaldeta in cubuin da definia visa le te den repercio che cash la cornadura del alch e effettivamente tandagn apales parotas da alch che in judes chafades las bel annunzie dan fora.
6: Tlomus un sambang fe na analisi scientifica, band bosota, na som mandakis corns tla dalla cedat, che è l'Università di Salento da Brindisi e questa che è un laboratorio specializzato per fare questa analisi al radiocarbonio e l'età che va ora è per anni del radiocarbonio e per noi fare una calibrazione già che anni del radiocarbonio corrispondono agli anni del calendario del nostro calendario e perché dopo che fa questa calibrazione possiamo dire che il corno del Ciaolong ha un'età Calibreda de Prechapurg 7810 anni, che fost il temp mesolitic, il temp di Chachadaures, il mesolitic, e il corn della capanna alpina ha un'età calibreda de Prechapurg 6060 anni, che fost il temp neolitic, che la persona abel scomincia a zidle plantas e tieras e stagio abel abitova abel tempost, fova nia plu nomade.
5: Dar interessant, ci importanza storica e scientifica apa cash fo stupor la ladinia, co pompa si imagine chi stirz veramente dar gran, chi lo da nost, nostra contrada e ince in relazione con la persona.
6: Sì, per la ladinia è questa proprio una gran scoperta, a già che giunta pro un capitolo nuovo alla storia naturale del nostro rayon. E come sapevamo il museo ladin, io conosco per la scoperta dell'Ursus Ladinicus, l'Andra de Conturines, per la Loris de la Chaviernas, per la gran età di questa Chavierna, che sapevamo che la pluvedla di tutta la Elpas, ma non sapevamo perché nia la fauna belge nel do l'ultima glaciazione. E siamo con questo nuovo reperto per il museo Ladin Mustre, che nia me geologia e crepes in Scila, ma anche la storia del paesaggio che si conserva dall'ultima glaciazione.
5: Herwig, in che maniera poppa un corn di alc o di più corn di alc nel contesto del clima e del paesaggio della Ladinia da danda ia?
6: Un corn di sol non dà nia tutte le informazioni che durvong. Nos musong chale al posto la clia unia bina e anche alla maniera co clia unia conserva. Ich nous die Chalung al Korndel Chalung, von der Savung, kesch iuni perdu, dann kesch alch, dann Mandel, dann fetr ot Milani, dann Paluk, kassu ula kiela Station, aval, lift costorata, ai javasu, ihr ruei pra sedimansch, dann wedel Paluk, tu das gedijung hochmoch. It kesch ambient, manch losijan, liem ambient schal di ege, i per kalte Kaschambient po smantani sostanza organica anche per miles e miles d'anni. Per song me a sta famosa Moorleichna in Morts, che ha bina la Sud-Irlanda, che ha anche fetter 4000 anni. Tutta un'altra conservazione ha bu il corn della capanna alpina, che ha scietto mai il sablon e la giara dolomitica. E questa contang scialdi carbonat, Carbonate Chauch, e per quel sa che il corn anche mantenne per mille anni, ma di tutto un altro ambiente. In Scila, uns da un aperto, un paluc, ega, ruves, dall'altro un ambiente dolomitic. Ma noi possiamo ricostruire questo ambiente e possiamo dire che il corn è un ambiente con schal di ega, con schal di paluche, ruves e con bosch e schal di sienes. E questo sapevamo sang a già con abina chiscorni.
5: De morveia ci campo di ciafe fora, tres casta descoverta i corn d'alc che nius ciafa e descoris tla Ladinia, tla Valbadia, plutel monu, ci dis pa casta descoverta Herwig in cunt la fauna che vi ognade chi lo da nos e müde pa casta descoverta valen cunt di cic savon cina zagn por sura i gran mammifers dles Alpes.
6: Sam Club Pudong di che non savamo bene che il da Giova l'alce tra Elpes e tra Dolomites. Ma non savamo niente che c'è l'ora non ambiente di quel periodo. Questa scoperta non muda niente il dut che savamo. Ma il fece più chiaro non scheder che anche non ambiente. Savamo che dopo l'ultima glaciazione e glaciares sa tra zurück. E pona iunides la prima plantas e con la plantas anche tos i tires salveres che vivova pona ti post che dant fava curi dalla glaces. Ma chi scorni des mostra una maniera clara che il da che scolculiamant dantar la Dolomites e l'alce. E che si è zicto, ma voi già che non sang di guni, ma to in colliermant chiesto doi post. Schon pensa all'Alps, poi pensa alla Scandinavia, pensa a povestra alla Polonia, pensa su al Canada, ma nia alla Dolomites. E che si è ben zic de Marueia.
5: La località di Liechtenstein sul Ritten è l'inchvenu al lume del 2005 in corn de Alch, che è zurück all'ultima della cazzung, si tratta di cascage della prima scoperta della cornadura d'Alch del Sud Tirol. Più in alto anche per inche caffè sulla Seiseralm in corn de Alch, ci ampa Herwig produce per fora tre sprümsreperci e c'è informazione sura pro pita per la scoperta che un sein caffè della Ladinia.
6: Sì, il corn de Liechtenstein sul renung che lì il più vedel e che la più manco 30.300 anni. Che vuol dire che proprio tosh doc il lacieres forvad legei iuni che stieres de stazones che formonia tan autas. Pona ons doi corni della Monsauc de Gummerdung e unie data a 7.000 anni e l'autr più o meno a 5.800 anni, il medemo che è il ciclo Valbadia, un vang dal Mesolitic e l'altro dal Neolitic. E lo posso ricordare che chi scorni fuori per un mondo di anni, se vuoi di guni neanche un lacchio, e poi noi fanno una rinascita e sono stato di abinetto. E la novità di chi sono i corni della Valbadia è appunto che non possiamo dire ora il rayon o la che vivova che sta alto, cioè che un conto è renong in Monsalc, ma possiamo anche che la Valbadia fava un post o la che chi vivova in scelta possiamo dire un altro punto sulla carta della diffusione di chi stieres della zona dolomitica.

0: Ich bin mit dem Paläontolog Herwig Prinot für bei jedem Discoverta de Morvöja, Kreverda la Ladinia, und un dang mang un reperch veramanter que va zurück til tampenes kunta de nostra contrada burschukare en gnade, mo incet la Liguria ancha fer reperch de corn de alch, Laura dalla persona e adora schick strumanch e ogetch pur rituai. Ci sampa più avvisa della convianza d'antar la persona e l'alch til tamp attira dola dell'acciazione.
1: Ci lo musso ben pensare che chi stieres e l'alch vivova adum alla persona tlamma dema contreda. I sambang foran tel alch des 600 kili ci fa boni de mazze. Der Alch war auch für die Scheren, für eines an der Lunge. Der Alch war nicht mehr important für die Scheren, sondern für die Polizia, den Kujam, die Osch, die Korni, und weil er in dem Tier einen großen Valor hat. In Sambang der Welt wird die Europa angegangen, Pizzas, die Seiten, die Korni, die Alch, die Autricht, die Mensch, aber schnellste Chalung, ein Korn in der Altstel Südtirol, ja, kei. La Valbadia muss um die, ketloyel de Gungsani, ke i fossa uni laurei da la persona, kisch je propi uni perdui, da kisch mandli, in nia uni chachei o taie ju. A jak schl tier fossa mo stat vif, kan kei la mazza, bona assi musu taie ju, i Korni. I kasch weijung, ke che io tuma a Jacques il tocco la che il corn tocca pral cha che io mo resta pral corn.
0: Papa se di proprio in più una fortuna che i mandli perz i corn vigni an a questa moda um sind nos in könnte per storik dang man.
1: Sambang che è una grandissima fortuna Jacques Zanza ne savang naus nia nus ne pude sang nia di klalch vi vova tla Dolomites che si me perkal. Ma sagen wir mal, la Kurdeze, che ungen repert de Alch, de la Prehistoria. I ka schwang ora de la Gran Sepultura, de la Fossa de Mondeval de Saura, de la Jauf de Jau. I ka steina Sepultura del Mesolithic, ka pro manco 8400 anni. I lo ai abina na Ubla. Na Ubla fossa ne tel Ale Pertudasch, na Pizza de Os. I kasta fova unida fabriceda kungen oste alch. I kasta na prova scientifica klalch univa chacha anga da kis chacha daures del mesolitik. Kasi banda bon interessant.
0: Kasi veramente entusiasmante un po' più se virite a kasta maniera. Se ten film e capisce kla. Se kla gente vio dan da ia tenus rajungs. Tirs gigant spondi. Spazierà fuori per le pasture, è una cosa veramente impressionante. Copompa visa, Herwig, si immagini che stirz, che vi occhi lo da noi, un bel capì a iedar gran, e ha un contatto con la persona, vi ho po' debriata, te cascerà un con la persona, da snimaja.
1: Io l'alce europeic in tir scialdi, scialdi imponente. Sons l'immagini un po' mio, il fa tan out alla sciabla, c'è un gran chaval, o due metri. De autazza alla schabla. Ma il fa fatto altra mantra. Un chaval ha questa giammas bande bolonges e stiles, scrancia, e che scorni, che è grandissimi, e poi avai una lungazza in chinga a metri e mezzo, che è proprio zec de Marueia. In mandel de alch, e lunga in chinga a 3 metri, e poi pese d'antre 300 e 600 chili. Kasi ban tir de Marueia spanson ke kis vivova angetlo tla Dolomites.
0: Correspond pa esemplars que viotza canke da nos a kik virchmo al di den köschuk tas nomine in dant la Polonia et datri rajungs europeg se fora de ka.
1: Pur manco si. Dijoma po vestri l'alch europeica un pur mandra de kala ken abina tl Canada ma il resta for un tir schaldi imponant i maestaus.
0: Wie ob ich stirs a dümme den Klapp o plulier de Susch ein bisch parpagna fora.
1: No im Mandli wif dann tal dut sen stas das sei i la Bibles qui pici kei forma bangange Klapps de plu esemplares. Ei vanga dum prmo pona kankli el tamtel a kopiament.
0: Cins pomo se diles gaujas principales por l'extinzion del alc e d'atri tirs che vio ngnade te nos rajun.
1: Se mo song di che l'alc je nia macht ora, le je macht ora me tlo da naus tl Südtirol, ma el da rajungs angebang band bo daujin, che fost la Repubblica Ceca, al Polen, Nordeuropa, l'Asia e l'America del Nord, u la che kish vif i sta band bo bang. Mala gaujas ke stirne vif nia plut lotl Südtirol ihr bonamant angetlo el mudamant klimatik il mudamant l'ambient i sambang il de gauja angela persona schuldipa anta dut mo son capi ke l'alch ne maya nia yerba ke sche de gran importanza l'alch ad bujan de sienes kun pleches de langs da fuja i de plantas che vift lega. Cal vuol dire un ambient con schal di ega, con schal di palusch, l'alc s'en fesch nia d'un pra o d'una pastura. I cas es un band bo interessant, a Jacques Zang pudong di, no savon un king als comanciamant del Neolític, dan 6.000 anni da jovel mo castir tra Dolomites, e anche tra Valbadia, i dal do na binum plu de guna fustia da castir. Ciul dipa, a Jacques Fetter dan 6.000 anni, scomancia la persona cul Neolític a s'interesse ino di rajungs da mont. Ei a scomancia a bruge la sienes, ei a scomancia a tita che fuc ai langs, al bosc, a scomancia a to i langs per fe susi chasas, e a scomancia a fe pastura per si bierches, per si chaures e per si vaches. E te cash ambient na ova plu la pure alch de guna possibilità de saura vivre. Per quel son sgur, sambar buona mantri il clima anche diventa un po' più chaut, un po' più sud, ma si kish gran palus, kish stasienes, kish gran bosch, kish gran bosch kung langs da fuja, keine fova nia plu in schila no a spura tier plu nia da maia ie macht ora Clodanaus.
0: Nostra contrada è ricca di science e oggetti che conta la storia di Gnade. Cosa per Hervik si comporta una persona che ancora rui per un oggetto che ti somaia antico e in sciù di rilevanza storico-scientifica?
1: E la prima roba fosse di Nia il Ruinè. Povestri il Mirch lascia il reperto il posto, la Clio Unia Binà, Pona fece una fotografia, musa samus le cordea visa u la che castoc io ni abina, e pona pong o me mande a mi una foto o un messaggio o al museum Ladin o alla sovrintendanza, uffizio banks archeologics, e pona ruva zakei ad alerc e van a ticale. Cagie puc che capas, ma il context è ben importante de cocca van abinan pets. Qua il pa matuit la tierra, il pa uni deposita da una persona, il pa metto un text, è ben importante de cocca van abinan pets. Qua il pa matuit la tierra, il pa uni deposita da una persona, il pa metto mait, il pa mozek,

0: Na, sehr, ich sehe eine Butter. Kannst das Binakisch repertsch? Ja, dann ist so. Der Kaschkajo muss so ein Pur an der Chalet. Der Passo war gentil, der war Bona possum angajate na recompensa sarania granke ma ilogiatum zic schöcasta notifica van fatta dal do bona nagiatum purtrop nia in schila ila legge. Casta trei, musi proprio les rangrazia de cur apona ma tua disposizione che bellissimi reperci al Museum Ladin in ausom pudu fe la datazione, la nrescida. Isang Jesika so tenos bellissimo museo i ie do pech straordinärs.
1: Du toch straordinärs caricas il museum Ladin Ursus Ladinicus a Sancha Shanke cumplash. Casta uta ben kines ein dalla daurida e casta descoverta porta it inch propi na sezion nöja til museum Herwig nus dist valde plü.
0: Si, samba, casta na sezion nöja. La ie fatta un pur autra mantra, la ie fatta cum lang da zirum. La a anga nautr kulauch, ma kash ie ulu. A jac lalch na punat nia dan fe kul ursus ladinicus. Kash ie dut nautr età, dut nautr ambient, i perka long anga ulu mustre tres kshta nuova sezion, tres kshta nuova kash nuov möbel, ki uni mtu, ka klose tratel de zik dautri kalvajung anga. I muss di lia al festanz paruda u dai chi sto i corni sta vetrina lia zec da maruia belaunia da kreich
1: per calin di un sitz am bei in dütsch interessal sind interessades a nie ticha retel museum Ladin Ursus Ladinicus a San Chashang jurun forsch recordenchen für ras da rida herwig per dütsch ki kis vöja da nie wes chefe
0: samban lia din sta unidi da merdi a domania dalla 10 alla Gdot. Ipona il da wird un king alla fin de ottobre scomanciamento novembre. Ma calmo se mi faccio le su nostra homepage.
1: Nin vit per calin c'è ciutiete la homepage del Museum Ladin c'è stil de Tori Ursus Ladinicus. Io digi dar bel giulang al paleontolog espert de storia Xnes da veramente en grün informazion la propor sura che nostra contrada e za kangagnade ju lange herwig prinot in ant bunglora te dut il grupp de la urke edoia
0: ju lange dut kansch ke skutaso de gra
1: en shurvungs belle alla fin de kas program den anschlugier rekordi che mo ke kas shuksam ban in datri programs bon in che skute do tres nostra mediateca jit por kalite sung il sit internet raibz.rai.it e che rit fora i programmi da RAI, la Digna. Per genot e cash bain dut, la radio la Digna vesta appuntament a domani. Mi nome è Sara Frenner, a saldi bain tosh, sun cash tas medemes, onas, c'è mona bella Sara Dutsch, e a duttas.

voglia di cantare, di ballare. Stanotte ci dobbiamo divertire, il giorno sta quasi per finire e il buio ci mette poco ad arrivare. E allora seguitemi, partiamo, ci aspettano di strada per stasera. Arrivano i miei amici da lontano che portano allegria, chitarra e un po' di rum. Da sotto arriverà la carovana che farà ballare tutti questa sera. La loro capobanda è una megera.

voglia di cantare, di ballare. Stanotte ci dobbiamo divertire, il giorno sta quasi per finire e il buio ci mette poco ad arrivare. E allora seguitemi e partiamo, ci aspetta la strada per stasera. Arrivano i miei amici da lontano che portano allegria, chitarra e un po' di rum. Ed ecco arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, ed ecco arriva,

0: Teresa Berganza, Rylan Davis e John Shirley Quirke, i solisti insieme alla London Symphony Orchestra diretta da Claudio Abbado. Questo era un momento dal balletto Pulcinella di Igor Stravinsky, e noi voltiamo pagina adesso e andiamo a Roma, dove molti l'avranno visto forse in tanti film, a cominciare da Cattone di Pasolini, questa grande struttura industriale che ormai appartiene all'archeologia industriale, una sorta di secondo Colosseo della città di Roma, il gasometro, che da 9 anni è stato, come dire, rivitalizzato, per così dire, anche grazie a una manifestazione che si intitola Videocittà, arrivata appunto alla 9ª edizione e che si svolge dal 10 al 12 luglio. Ne parliamo con la direttrice artistica Anna Lea Antolini. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti voi e a tutte voi. Grazie per questo invito e per questa opportunità di poter parlare di Videocittà, il Festival della Visione e della Cultura Digitale, fondato e presieduto da Francesco Rutelli proprio per la città di Roma, ma dal largo respiro internazionale. Ci siamo, domani inizierà il festival fino a domenica per immergerci in un luogo iconico della città di Roma, ma famoso in tutto il mondo, perché uno dei 4 gasometri è il più grande, il più alto d'Europa, quindi è anche un luogo simbolo, un'icona del mondo post-industriale, che ospita questo nostro festival che si fonda su una visione e che quest'anno nella sua edizione speciale diventa Water Cult ed è interamente dedicato all'acqua e al suo ciclo vitale, ovviamente alla sua forma di memoria e alla sua preziosa importanza.
0: E come sempre ci sono personaggi di grande fama internazionale, insomma, no? Che vengono a questa edizione di Videocittà.
1: Sì, è un appuntamento, ecco, come dicevo, non solo per la città di Roma, per tutta la nazione, ma anche di risonanza internazionale. Proprio in questo momento siamo insieme alla delegazione internazionale del nostro programma, un programma professionale Agora legato a Videocittà, e agli artisti che saranno poi presenti con noi. Quest'anno andiamo dall'America alla Cina. Infatti noi lo chiamiamo Cao Yuxi, ma in realtà si chiama Xiao Yuxi ed è un artista cinese che ci farà scoprire la natura attraverso un occhio computazionale, cioè uno sguardo che non è lo sguardo, ecco, concreto, fenomenologico che noi abbiamo quotidianamente sulla natura e su quello che riusciamo a percepire. Poi andiamo con Lake Heckman in America e lì avremo la possibilità di approfondire i linguaggi del touch designer con delle waves dell'oceano. Quindi passiamo da una parte all'altra del mondo, e questa è una peculiarità di Videocittà, proprio poi per ritrovarci con i nostri artisti nostrani, tra cui Giuseppe La Spada con il suo bellissimo, è un site specific, Water, Always the Same, Always Different. Come dicevo all'inizio, per questa memoria, l'acqua è sempre diversa, ma è sempre la stessa. In realtà dentro di noi, fuori di noi, in tutte le specie che abitano questa dimensione, questo pianeta, è qualcosa di collettivo che ci unisce tutti quanti, e quindi è una visione, appunto essendo il Festival della Visione della Cultura Digitale, dell'acqua in termini chiaramente artistici e poetici, come può essere Videocittà, ma Videocittà è anche molto di più di questo, dove l'elemento della performing arts, dell'elemento live, si fonda con il visual, quindi la visual performance, e questi elementi, volendo un po' tradurre, fatti di corpo, di movimento organico, fatti di musica, e fatti anche insieme di una sinestesia con delle immagini create appositamente sul digitale. Infatti quest'anno avremo una fantastica cascata, un waterfall, il nostro main stage si trasforma, e in questa trasformazione straordinaria noi avremo Mace, che non ha bisogno di presentazioni in quanto, insomma, dei sold out a San Siro, e poi recentemente ha avuto nella cerimonia d'apertura a Milano Cortina un ruolo fondamentale, e dall'altra parte avremo Apparat, famosissimo e noto per Capri Revolution, lo straordinario film che tutti quanti noi amiamo, e suonerà sabato sera. Ma abbiamo come sempre tanti giovani e tante novità.
0: Accidenti, è caduta la cultura digitale, alle volte no, ci, come dire, ha qualche falla. È con noi ancora Anna Lea Antonini oppure l'abbiamo persa del tutto?
1: Sì, sono con voi,
0: Ecco,
1: mi
0: sì.
1: sentite?
0: Adesso sì, adesso sì. E il digitale ogni tanto ha qualche defiance.
1: Purtroppo.
0: Stava dicendo, in conclusione?
1: In conclusione, è assolutamente un'esperienza, è un'esperienza immersiva, organica e digitale allo stesso tempo, perché noi partiamo dal corpo, partiamo dall'essere umano per trasformarci in questa meravigliosa immersione ed esperienza che è l'acqua.
0: Benissimo, Anna Lea Antonini lei ci ha fatto girare la testa con tutte queste futuristiche novità che porterà Videocittà alla nona edizione quest'anno al Gasometro di Roma dal 10 al 12 luglio. La ringrazio, in bocca al lupo per il festival naturalmente. Buona serata.
1: Grazie, grazie.
0: E noi invece voltiamo pagina, con la musica futurista.

0: Un'occasione unica per visitare la più grande, ampia e completa collezione di Giacomo Balla che esista al mondo, quella che è stata messa insieme da Laura Bisotti nel corso della sua lunga frequentazione con la famiglia Balla. E questa mostra, che ci mostra anche un aspetto, tanti aspetti in realtà, appunto, della figura, della personalità di Giacomo Balla, è visitabile al MART di Rovereto e ce la facciamo raccontare dalla nuova direttrice del MART, Nicole Forti. Buonasera.
1: Buonasera a voi, ben arrivati.
0: E dunque cominciamo da questa occasione, devo dire assolutamente straordinaria, di poter avere l'intera collezione Biagiotti di Balla.
1: È la prima volta che si presenta in Italia un nucleo che è composto da 250 opere, il nucleo più grande al mondo che esiste di opere di Giacomo Balla, che raccontano la sua produzione, la sua avventura creativa, dagli esordi del visionismo alla stagione eroica del futurismo fino alla fase finale degli anni 30.
0: Ecco, voi l'avete organizzata in maniera abbastanza cronologica, ma con qualche sorpresa, quindi avanziamo, oltrepassiamo questa bella fotografia di Giacomo Balla in posa teatrale nel suo studio nell'epoca eroica del futurismo. Dietro invece c'è un'altra fotografia con Giacomo Balla e Laura Biagiotti, e quindi si completa il binomio.
1: Esattamente, anche perché la narrazione parte proprio dal perché Laura Biagiotti si è innamorata di questo artista, che lei ovviamente conosce bene, ma ha l'opportunità di acquistare grazie a una piccola mostra fatta in una galleria romana di suoi schizzi e bozzetti nel 1986. È grazie a questo incontro che Laura conosce le figlie di Giacomo Balla, Luce ed Elica. Ne nascerà una amicizia che durerà per tutta la loro vita, ed è da questa relazione che nasce e si costruisce questa straordinaria collezione.
0: Certo. Anche con il passaggio della mostra al Museo Pushkin in Russia del 1996.
1: Esattamente, nel 1996 è l'unica occasione in cui questa collezione, che all'epoca era ancora in fieri e poi si è ingrandita, viene esposta nella sua interezza. Per quella occasione Laura Biagiotti scrive un brevissimo testo introduttivo nel quale ricorda come questo amore sia diventato quasi un'amicizia a distanza, e lei scrive: sembra quasi di averlo conosciuto personalmente, Giacomo Balla, a testimonianza dell'affetto oltre che della stima di questo legame.

0: Allora, vediamo come l'hanno organizzata i curatori della mostra, Beatrice Avanzi e Fabio Benzi, che è anche il curatore della collezione Biagiotti, a cominciare da questa prima stanza dove c'è il primo balla, che è legato al divisionismo. Siamo, diciamo, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento.
1: Esatto, subito dopo la sua infanzia, Balla si trasferisce giovanissimo a Roma, che diventa la sua città di elezione, dove appunto anche morirà, e lui, da figlio di fotografo, affronta la pittura con dei tagli decisamente innovativi, sia dal punto di vista compositivo, sia come delimitazione del soggetto, sia come tagli di luce. È abituato alla camera oscura, era, come dire, sensibile a questa impostazione, che gli consente subito di raggiungere una eccellente fama professionale, e che tuttavia poi abbandonerà per sposare l'avventura innovativa del movimento futurista. E qui ci sono dei bellissimi capolavori, fra cui Autospalla, quella tela che, come dire, zoomma il corpo stesso di Balla solo sulla sua spalla destra, a dimostrazione della volontà di raccontare la realtà attraverso un punto di vista inedito e una pittura basata tutta sui grigi e sui bianchi, che è veramente di grandissima qualità.
0: Ecco, Micol Forti, qualche opera ha una didascalia con un segno rosso attorno, perché quello è il segnale che quelle opere vengono anche dalla collezione del MART.
1: Esattamente, le collezioni del MART, che custodiscono un nucleo estremamente rappresentativo e ricco di opere di Giacomo Balla, è voluto intervenire solo ed esclusivamente con pochissimi esemplari, devo dire, per aiutare o completare il dialogo con le opere della collezione Biagiotti Cigna, ma in modo assolutamente discreto.
0: Discreto, però molto bello, come questo ritratto di una signora ai giardini pubblici con l'ombrello.
1: Siamo sempre a Villa Borghese, che è sempre uno dei parchi preferiti di Roma per Balla, che frequenterà moltissimo e che frequentava molto in quegli anni in cui esercitava la pratica divisionista.

0: Micol Forti, passano pochi anni da questa stagione divisionista, ma qui siamo in anni in cui le cose si muovono in maniera estremamente veloce e quindi c'è il passaggio al futurismo, un passaggio che Balla interpreta in maniera molto personale anche.
1: Molto personale e molto radicale. Balla diventerà uno dei rappresentanti più visionari e audaci interpreti della poetica futurista, raggiungendo punte di astrazione assoluta in anni veramente estremamente precoci, soprattutto se lo confrontiamo con le esperienze europee, il primo acquerello astratto di Kandinsky, che più o meno è posizionato intorno al 1912. Ecco, in questi stessi anni, ricordiamo che il futurismo nasce grazie a Marinetti con il manifesto del 1909, e già in questi primissimi anni l'esercizio di Balla nella scomposizione delle forme lo porta a raggiungere la serie di opere dal titolo Compenetrazioni irridescenti, che attraverso passaggi cromatici raggiungono una astrazione assoluta sia nelle forme sia nel contenuto, che è quello dell'attraversamento della luce nello spazio.
0: Assolutamente, sembrano opere degli anni 60, e vedremo poi dopo come Giacomo Balla in tante tecniche, in tante visioni proprio pittoriche anticipa anche tante cose, tante tendenze della pittura più moderna. Qui però ci sono naturalmente i vortici, ci sono le eliche, ci sono le scomposizioni nello spazio, proprio tipiche del movimento futurista.
1: Sì, c'è tutta la grammatica, tutto il codice della sperimentazione futurista, ed è molto interessante che Laura Biagiotti abbia voluto collezionare schizzi, disegni, progetti di piccolissimo formato, quasi fossero degli appunti, delle idee buttate sulla carta, fino a appunto quadri compiuti o a grandi arazzi, proprio a documentare il processo creativo dell'artista. La particolarità e la specificità della collezione Biagiotti è proprio di raccogliere una documentazione capillare dei mille volti del viaggio della creazione di un'opera d'arte, che non è solo l'opera finita, il quadro appeso a muro, ma è fatto di milioni di piccoli passaggi, ognuno con una sua dignità e una sua autonomia, che grazie alla sua collezione noi oggi possiamo ripercorrere.
0: Comprese le cornici, che a volte sono veramente ingegnose.
1: Dei piccoli capolavori, tutte fatte a mano e tutte disegnate dall'artista.

0: Mi conforti, c'è poi un altro aspetto che emerge da questa collezione Biagiotti delle cose di Balla, cioè l'aspetto decorativo, perché comincia a emergere proprio questa attenzione per la decorazione astratta, che però a volte parte anche magari dall'idea di un di qualcosa di molto figurato, di molto preciso, di molto autentico e realistico, no? Che poi dopo diventa via via un'astrazione. Però la decorazione comincia a essere un elemento.
1: Assolutamente, nel pensiero di Giacomo Balla l'elemento naturale, quindi diciamo il rapporto con la realtà, ma in particolar modo attraverso l'elemento della natura, non è mai del tutto abbandonato ed è sempre una fonte di ispirazione. Quindi dal fiore all'albero, al pesce, alla farfalla, al pappagallo, sono tutti elementi che poi vengono trasfigurati, sintetizzati, scomposti, smontati e restituiti per la loro essenza formale. C'è una duplice ricerca in questa lunga riflessione sulla decorazione, sul tema decorativo che fa Giacomo Balla, che è strutturata su due elementi. Da una parte non perdere l'aspetto poetico che la natura custodisce, poetico, anche spirituale, anche teosofico, che viene dall'amore per la natura, dall'altra il riconoscere all'elemento decorativo di non essere mai una semplice aggiunta, non è mai la ciliegina sulla torta, la decorazione è la torta. Ragionare su questi temi vuol dire ragionare sul principio delle essenze formali e quindi poterla poi applicare ad ogni aspetto della vita fino a diventare un'opera d'arte autentica e autonoma.

0: maschile.
1: Nel 1913 Giacomo Balla firma il manifesto del vestito antineutrale, che voleva in qualche modo rivoluzionare il completo da uomo, il completo grigio e anonimo che indossavano gli uomini. Un documento e un manifesto che qui è esposto sia nella versione stampata sia grazie al manoscritto con le correzioni e con i disegni autografi di Balla, ma soprattutto con numerosi bozzetti o oggetti realizzati, panciotti o abiti e vestiti, che dimostra, che approfondisce un aspetto cruciale. La moda non è semplicemente un gusto per presentare se stesso, ma un elemento cruciale per appartenere a una società e per poterla modificare. Vestire un abito futurista fatto di linee spezzate, di forme irregolari, di colori sgargianti, voleva dire essere protagonista di una società in costante cambiamento, che proponeva una nuova visione degli uomini all'interno di una nuova società, di un universo che doveva essere ricostruito. In questo Laura Biagiotti è particolarmente attenta, c'è una collezione ricchissima di bozzetti, appunto, di abiti, ma anche di ventagli, di borsette, di scarpe, di cappelli, di sciarpe, cioè di ogni elemento che costituiva l'essenza pubblica di un uomo e di una donna.
0: Peraltro un aspetto che la famiglia Balla viveva, diciamo, in prima persona, perché molte cose poi venivano realizzate, non so se dalle figlie oppure da qualche altro artigiano, però per esempio c'è esposto un vestito proprio disegnato da Balla e poi indossato da Luce.
1: Esattamente, un vestito pensato per Luce, è in mostra un piccolo bozzetto, l'abito appartenente alla collezione Biagiotti Cigna e alla fine dell'esposizione un quadro che raffigura Elica e Luce, e Luce in quel quadro indossa l'abito realizzato dal padre. Un atteggiamento anche quindi produttivo, questo è un dato che lei sottolineava molto interessante, cioè la visione complessiva del rapporto fra arte e società che doveva raggiungere ogni aspetto della vita quotidiana diventa anche strumento di produzione, che naturalmente è una produzione familiare, quindi non ha una un'impostazione industriale né proto-industriale, ma che vuole toccare anche il mercato, quindi con l'idea di incidere sulla società contemporanea in modo reale, effettivo.

0: Micol Forti, poi ci imbattiamo in una sala che invece è dedicata a De Pero. Beh, questo è, diciamo, è importante perché ci permette anche di delineare questo rapporto tra Balla e De Pero.
1: Una vera collaborazione perché i due, Balla e De Pero, firmano nel 1915 la ricostruzione futurista dell'universo, appunto il manifesto che vuole dare questa visione complessiva e ampliata e diffusa dell'arte in tutti gli aspetti della realtà. Ma soprattutto De Pero, più giovane di Balla, di una quindicina d'anni, stimola il maestro ad affrontare proprio l'aspetto produttivo e quindi a vedere il mercato come una necessaria punto di sfogo e di contatto dell'idea artistica, cioè l'artista non è un uomo isolato, non è un filosofo, ma è un uomo di azione che interviene ed agisce all'interno della società. Sarà una collaborazione molto produttiva in questa piccola sala dedicata appunto a Roveretano Fortunato De Pero. Le opere provengono dalla casa d'arte futurista De Pero, che si trova a pochi metri dal Mart, dove tutti sono

0: Mi Conforti, abbiamo oltrepassato la Porta Rossa, quella che stava a Casa Balla e che adesso fa parte della collezione di Laura Biagiotti. Ricordiamo che Casa Balla sta proprio qui vicino alla radio, in via Oslavia, tra l'altro. E siamo nell'ultima sala dove troviamo le cose di Giacomo Balla dopo la guerra, insomma, siamo negli anni 50, quindi in una condizione, in una situazione anche del dibattito artistico estremamente diversa. Lui ovviamente è un uomo del passato perché è verso la fine della vita. C'è un ritorno alla figura, che però non è un ritorno alla figura come un ritorno all'ordine, un ritorno indietro nel tempo, ma un tentativo di trovare dentro la figurazione delle tecniche nuove.
1: Esattamente, alla fine della sua vita, alla fine della sua carriera, a partire dagli anni 30, abbandona il futurismo, torna a un linguaggio figurativo, affascinato dalle riviste di moda che propongono dei modelli di come dire, nuovi eroi, di nuovi rappresentanti della società in una forma glamour di cui intuisce le straordinarie potenzialità, e soprattutto rimane affascinato dai retini fotografici che venivano utilizzati per la stampa in queste riviste, e Balla li utilizza, prende dei veri retini, delle reti sottili, le applica sulla tela e dipinge, quindi non utilizzando il pannello nella sua linearità, ma dipingendo quasi a pixel, cioè scansionando l'immagine attraverso i quadratini, anticipando così sia dal punto di vista del contenuto sia in qualche modo della tecnica le opere di Liechtenstein o di tutta la pop art degli anni 60. È molto interessante che questo artista, ormai anziano, sebbene celebrato come grande maestro del periodo futurista, abbia questa intuizione profondamente innovativa. È un periodo poco noto, collezionato da Laura Biagiotti con grande cura attraverso dei pezzi molto interessanti, e che attualmente la critica sta studiando e rivalutando nelle sue potenzialità di connessione con le sperimentazioni più contemporanee.
0: Nicole Forti, allora ci salutiamo dopo aver visitato questa bella e interessante mostra su Giacomo Balla al Marte di Rovereto, con l'autoritratto da anziano di Giacomo Balla, però un ritratto di un anziano sorridente che si è goduto la vita. Alle spalle c'è proprio il quadro con la figlia Luce, quindi c'è questo rapporto così stretto tra padre e figlia, e la ringrazio per averci raccontato questa mostra.
1: Grazie a voi di essere venuti, è stato un piacere.

Le risonanze per pianoforte di un grande coetaneo di Giacomo Balla, cioè Gianfrancesco Malipiero, le abbiamo ascoltate da Daniele Lombardi al pianoforte e adesso con un po' di ritardo, ma con grande piacere, adesso ci occupiamo di Hans Werner Henze, anzi lo farà Francesco Antonioni, che ha dedicato un bellissimo ciclo alla musica di Hans Werner Henze. Il titolo è Le musiche di Hans, un titolo così che sottolinea anche il carattere colloquiale, privato, intimo che Francesco Antonioni ha mantenuto, ha avuto con il grande maestro. Dunque, ascoltiamo la sua seconda puntata.

solo chi ama conosce. Sono le parole di Elsa Morante, tratte dalla cantata della Fiaba Estrema, composizione del 1965 di Hans Werner Henze, al quale stiamo dedicando una serie di puntate qui a Radio 3 Suite per ripercorrere insieme la sua carriera e la sua musica. Buonasera da Francesco Antonioni. Nella scorsa puntata abbiamo visto gli inizi di Hans Werner Henze. In questa seconda puntata, invece, ci vogliamo occupare della sua musica degli anni 60. 1965, cantata della Fiaba Estrema. Un anno prima Henze aveva scritto altre due cantate, Ariosi dal Tasso, da Torquato Tasso, e Being Beauteous dall'Les Illuminations di Rimbaud, che già avevano sollecitato la fantasia di Benjamin Britten un po' di anni prima, una ventina di anni prima. Britten è stato amico di Henze. Henze negli anni 60 diventa uno dei compositori e direttori d'orchestra più ricercati in Europa e in America. Diventa direttore ospite dei Berliner Philharmoniker, che eseguono le sue sinfonie dalla prima alla quinta sotto la direzione dello stesso autore, e durante il secondo concerto Henze presenta anche la cantata Being Beauteous, appunto da Rimbaud, della quale vorremmo fare un ascolto integrale, perché in queste puntate dedicate a Hans Werner Henze stiamo saggiando qui e là alcuni suoi brani, e non credo che capiterà mai l'occasione di ascoltare un brano integrale. Facciamo allora per renderci conto della liricità e della capacità che ha Hans Werner Henze di raccontare storie attraverso la musica, anche se in questo caso la storia è tutta onirica, il teatro è tutto immaginato. Come scrive lo stesso Hans Werner Henze, la poesia di Rimbaud è trattata come se ciascuna idea fosse una breve aria a sé stante, incorniciata da brevi quartetti di violoncelli con arpa che sono variazioni l'una dell'altra.

Abbiamo ascoltato Being Beauteous, una cantata per soprano di coloratura, in questo caso Edda Moser, con il coro da camera del RIAS e strumentisti dei Berliner Philharmoniker diretti da Hans Werner Henze. Gli anni 60 sono gli anni nei quali Hans Werner Henze approfondisce la conoscenza e la collaborazione con Auden e con Chester Kallman. Winston Auden, uno dei più grandi poeti inglesi, ricordiamo la poesia Oh Tell Me the Truth About Love, è uno dei poeti che è riuscito a cantare l'amore nella sua gioia e nella sua pena. È riuscito a narrare anche la crudeltà che insita in tutti i rapporti d'amore, la sofferenza dell'amore e della perdita, quella bellissima poesia dedicata appunto alla perdita dell'amato. Auden è stato uno strettissimo collaboratore di Hans Werner Henze, insieme con Chester Kallman, di cui Hans Werner Henze ha spesso sottolineato l'importanza come librettista. La loro collaborazione inizia con Elegy for Young Lovers, una opera del 1961, in cui vengono messi a fuoco alcuni dei punti importanti della poetica e del pensiero esistenziale di Hans Werner Henze. Il libretto racconta questa storia. Ci troviamo sulle Alpi austriache e facciamo la conoscenza di Georg Mitterhofer. Georg Mitterhofer è un poeta celebratissimo che viaggia con una sua piccola corte. Lo accompagnano, ad esempio, il dottor Reichmann, che si occupa di lui, del suo corpo, così come la segretaria Carolina, contessa di Kirchstetten. La contessa di Richstetten si scandalizza quando vede Elisabeth e Toni amoreggiare. Chi sono Elisabeth e Toni? Beh, Toni è il figlio del dottor Reichmann, ma Elisabeth, soprano, è l'amante di Georg Mittenhofer. Già, perché Mittenhofer, poeta, viaggia con la sua amante al seguito. Perché si trova nelle Alpi austriache Mittenhofer? Perché è a corto di ispirazione e sa che lì, nelle Alpi austriache, in un resort di lusso, si può incontrare Hilda Mack. Hilda Mack ha vissuto lì per 40 anni ed è una veggente, ha delle visioni oniriche che ha da quando il suo sposo, nella prima notte, nel primo giorno dopo il viaggio di nozze, durante il viaggio di nozze, è rimasto intrappolato sulla montagna, lo Hammerhorn. Da allora Hilda Mack vive una specie di trance feconda, foriera di immagini oniriche delle quali si vuole cibare Mittenhofer per la sua ispirazione. Ma ahimè, le cose non vanno come previsto, perché finalmente Hilda Mack riesce a trovare il corpo del suo amato marito dopo tanti anni, viene ritrovato nel ghiacciaio. E dunque le sue visioni oniriche alle quali Mittenhofer faceva riferimento per la sua ispirazione terminano. Allora che succede? Beh, succede, come dicevo, che Elisabeth e Tony intrecciano una storia d'amore, sono più giovani e hanno legittimità di essere innamorati. A quel punto Gregor Mittenhofer ha una idea diabolica. Incoraggia la loro spedizione sulla montagna, sul Hammerhorn, dove i due rimarranno intrappolati e Georg Mittenhofer potrà scrivere finalmente la sua poesia più bella, Elegia per giovani amanti, Elegy for Young Lovers. Viene davvero la pelle d'oca a pensare a questa storia, alla crudeltà che insita in ogni storia d'amore, alla crudeltà che insita in ogni lavoro artistico, dove l'artista si ciba della vita, spesso della vita di altri, e spoglia altri della loro vita per trasfigurarla in opera d'arte. Ascoltiamo la freddezza con cui Mittenhofer, alla fine dell'opera, viene celebrato come l'autore di questa elegia per giovani amanti. Si può sentire ancora l'eco oscuro, brutale e misterioso e minaccioso della montagna. Si può ascoltare anche la voce che oscilla fra il recitato e il cantato, che è una cifra stilistica di questa opera. E si può raccontare il gelo, pieno però allo stesso tempo di calore e di passione, che accompagna Hans Werner Henze in questi anni 60.

Le voci dei protagonisti dell'opera rientrano come fantasmi nell'immaginario del poeta, poeta malvagio, ma non sono malvagi tutti coloro che si cibano della vita di altri per farne arte, compreso gli stessi librettisti Oden e Kalman e il compositore Hans Werner Henze. Gregor Mittenhofer è un simbolo di qualcosa che sfugge, qualcosa di crudele, qualcosa di terribile con cui dobbiamo fare i conti ogni giorno della nostra vita. Elegy for Young Lovers, grande successo di Hans Werner Henze nel 1961, abbiamo ascoltato il finale. Ebbene, sono anni di affermazioni importanti per Hans Werner Henze. Fioccano i premi, il Grosser Kunstpreis a Berlino, Niedersächsischer Kunstpreis a Hannover, vincerà una borsa di studio della Ford Foundation ancora una volta a Berlino, diventa membro della Westberliner Akademie der Künste, cioè l'Accademia delle Arti di Berlino Ovest, conosce i principali protagonisti della cultura e della musica internazionale, da Theodor Adorno a Luigi Dalla Piccola, a Aaron Copland, Jean Cocteau, Francis Poulenc, dirige i Berliner Filarmonica stabilmente, insegna al Mozarteum di Salisburgo composizione una volta al mese, ha come collaboratori i migliori musicisti disponibili sul panorama internazionale. E dunque è il momento di tentare il passo e scrivere un'opera comica. È difficilissimo scrivere un'opera comica nel Novecento, come si dice, c'è poco da ridere. E in effetti anche nel Young Lord forse si ride, ma a denti stretti. È un'opera grottesca con il libretto di Ingeborg Bachmann. L'opera racconta anche questa, è una metafora, un simbolo di qualcosa di inquietante con cui dobbiamo fare i conti tutti i giorni. L'esattezza e la chiarezza mediterranea sono evidenti, ma aleggia anche il fantasma di Alban Berg, della Lulu di Franz Wedekind. È un'opera velocissima, l'abbiamo visto alla fine della scorsa trasmissione, quanto sia veloce drammaturgicamente la musica di Hans Werner Henze, che racconta le peripezie di Sir Edgar, che è un inglese un po' eccentrico e un po' distante. Si stabilisce in un paesino in Germania, ma non dà confidenza a nessuno. A un certo punto gli si pianta davanti casa il circo, gli piace molto e per la prima volta Sir Edgar esce di casa per andare al circo e, entusiasta dello spettacolo, invita tutti a casa sua. Secondo atto, si ascoltano fuori dalla casa di Sir Edgar dei lamenti che inquietano un po' la popolazione del piccolo villaggio tedesco. Di fronte alla richiesta di spiegazioni, Sir Edgar racconta che si tratta di suo nipote, Lord Barat, che è appena arrivato dall'Inghilterra e che, non conoscendo il tedesco, sta tentando di impararlo a colpi di frusta. Già, immaginate come si può imparare il tedesco a colpi di frusta, ma insomma, così dice Sir Edgar. Alla fine viene presentato in società Lord Barat, che con il suo modo di fare eccentrico conquista tutti, fa innamorare anche la giovane del villaggio, fino a che in una danza vorticosa non perde i suoi vestiti e si rivela a tutti per quello che è. Lord Barat è una scimmia ammaestrata del circo. Questa opera comica sul libretto di Ingeborg Bachmann racconta appunto della costrizione dentro un ruolo in società, racconta della repressione, racconta di ciò che di nero, di oscuro è dentro ciascuno di noi e che viene in luce nel momento più importante della messa in scena. È un'opera comica, sì, ma forse anche un incubo, incubo nel quale forse tutti noi abbiamo vissuto prima o poi, o vivremo prima o poi nella nostra vita. Una caratteristica di questa opera è l'uso di musica triviale, canzoni popolari, valzer, mazurche. Ascoltiamo come Henze riesce a integrare tutti questi linguaggi in un'opera che musicalmente è davvero godibilissima. Ne ascoltiamo il finale.

Abbiamo ascoltato il finale del Giovane Lord di Hans Werner Henze, l'orchestra e il core della Deutschen Oper di Berlino, diretti da Christoph Dohnányi. Bisogna dire che la musica di Henze è stata incisa dalla Deutsche Grammophon e poi da molte altre etichette discografiche con i migliori interpreti disponibili. Dohnányi è stato a lungo un sodale di Hans Werner Henze, ha diretto molte sue opere, ma poi Claudio Abbado, Simon Rattle, Oliver Nassen, davvero chi più ne ha, ne metta. Torniamo adesso al raccontare la storia di Hans Werner Henze degli anni 60 e occupiamoci della seconda collaborazione straordinaria fra Hans Werner Henze e il duo Vista Noden e Chester Kallman. Stiamo parlando dei Bassaridi, opera che debutta nel 1966, niente meno che al Festival di Salisburgo, ancora una volta sotto la direzione di Christoph von Dohnányi. È il mito raccontato nei lavori di Euripidi, nelle Baccanti di Euripidi, anche se precisa Franco Serpa, latinista e grecista, che i Bassaridi è il nome in cui vanno insieme tutti i seguaci di Dioniso, maschi e femmine, quindi Menadi e Baccanti e Bassaridi sono indistintamente maschi e femmine. Henze è felicemente radicato nella cultura italiana, si sposterà con i proventi del giovane Lord da Roma, dove viveva, alla Leprara, una villa vicino Marino che ristrutturerà con grande passione e attenzione. Trova il compagno della sua vita, Fausto Moroni, che l'accompagnerà fino agli ultimi anni. Fausto morirà prima di Hans Werner Henze, che poi sarà accompagnato da Michael Kerstan negli ultimi giorni negli ultimi anni della sua vita. Viaggia fra Berlino, New York, tutta Europa, dirige le migliori orchestre e si occupa finalmente in prima persona del mito, il mito che lo aveva portato in Italia a scoprire il territorio che era stato amato dai tedeschi dell'Ottocento e del Novecento. È il mito che gli permette di affrancarsi del tutto dalla pratica espressionista o post-espressionista in voga nella musica e nel teatro tedesco di quegli anni. Viene forse da pensare a Dürrenmatt, svizzero, anche lui ha percorso le strade del mito latino e greco, ma senza il pessimismo del labirinto di Dürrenmatt. Secondo Hans, la via di uscita del labirinto esiste ed è illuminato dalla ricerca di chiarezza mediterranea. Il mito, dunque, nei Bassaridi è il mito fondante, fondativo della poetica di Hans Werner Henze. Cadmo abdica e al suo posto regna Penteo. Penteo, vieta il culto di Dioniso, nonostante, le voci fuoriscene annuncino l'arrivo di Dioniso in, Beozia e il coro, protagonista dell'opera, va a salutare. Penteo nel suo palazzo invece digiuna e prega. Tiresia, l'indovino che ama sentirsi giovane, si unisce al coro e vanno tutti sul monte Citerono. Finché Penteo esce dal palazzo, accanto al palazzo di Penteo c'è il fuoco sacro che alimenta il culto di Semele, Semele con Zeus e la madre di Dioniso, e Penteo invece spegne questo fuoco e vieta a chiunque di riaccenderlo. Cadmo, il nonno di Penteo, inorridisce. Dioniso a quel punto intona un canto e tutti, compresa Agave, la madre di Penteo, la figlia di Cadmo, vanno a seguirlo. Penteo inflessibile. Tutti devono essere arrestati e condotti al palazzo e torturati per rivelare che cosa sta succedendo sul monte Citerone. Fra loro arriva lo straniero, che è un misterioso personaggio. Ovviamente sappiamo tutti che è Dioniso. Un terremoto e mani divine riaccendono il fuoco sacro di Semele. A quel punto Penteo si confronta con lo straniero che lo invita ad andare a vedere lui stesso che sta succedendo sul monte Citerone, ma ci va travestito da donna, prende i vestiti della madre. Alle Menadi viene denunciato che c'è una spia che si aggira nel bosco e Penteo incontra la madre completamente invasata, perché da quando ha incontrato Dioniso balbetta e cantilena soltanto, e le chiede la stessa cosa che le ha chiesto quando l'ha incontrata al palazzo. Chi sei tu? Chi sono io? Le Menadi rispondono soltanto no.
finché Agave non strazia il corpo del figlio scambiandolo per un leone e lo porta in processione nella città, la testa di Penteo scambiata per la testa di un leone che voleva insidiare il fuoco sacro di Dioniso. Dioniso alla fine prende questo fuoco e decide che tutta la città di Tebe, tutto il palazzo venga messa, appunto, venga dato alle fiamme, a un incendio. Questo ricorda molto Wagner. Alla fine prende questo fuoco e decide che tutta la città di Tebe, tutto il palazzo venga messa, appunto, venga dato alle fiamme, a un incendio. Questo ricorda molto Wagner, il crepuscolo degli dei.

Ecco, avete sentito come nell'inizio dei Bassaridi ci sia un cambiamento stilistico? Abbiamo sentito il coro, che è un coro impassibile, fissato in una esaltazione lirica, ma senza una vera e propria articolazione, che viene distratto dall'annuncio della voce fuori scena, con uno stile da melopea molto suadente, che annuncia la presenza di Dioniso in Beozia. E come tutti i cantanti, i singoli cantanti che si presentano uno dopo l'altro, Tiresia e poi Penteo e poi Agave, bene, tutti quanti vengono attratti nel loro stile di canto da Dioniso, che pian piano comincia a diventare lui la sorgente del lirismo, un lirismo terribile che finirà per sovvertire completamente l'ordine instaurato da Penteo e rispecchiato dalla forza descrittiva, ma statica, fissa del coro. E questo processo va avanti per quasi 2 ore nell'opera di Hans Werner Henze, che tocca, grazie ai librettisti Oden e Kallman, un punto scoperto degli anni 60, e cioè la disgregazione sociale. Da una parte ci sono delle forze che ambiscono a essere riconosciute come tali, forse vorremmo dire irrazionali, dall'altra parte invece un controllo gerarchico impositivo da parte di una società ancora particolarmente patriarcale. È incredibile, davvero incredibile, come nei Bassaridi nel 1965 Henze con Oden e Kallman riescono a toccare davvero uno dei punti, una delle ferite ancora non apertesi e però già purulente all'interno della società. Ed è anche incredibile con quanta acribia riescono a definire la condizione del contrasto fra Penteo e Dioniso. Finisce tutto in un incendio, non può sopravvivere nulla da questa contrapposizione frontale, così come chiunque non accetta la propria ombra, ciò che è esterno rispetto alla razionalità e al controllo, finirà con il soccombere a se stesso. C'è una forza dirompente, una forza spietata, quasi tellurica, viene da pensare davvero ai sommovimenti dei primi Novecento, a Stravinsky, Bartók, ma una forza che riesce a distruggere tutto, che si incarna in uno dei brani che sono stati tirati fuori dall'opera, cioè La caccia delle Menadi dai Bassaridi, che adesso ascoltiamo ancora una volta da Claudio Abbado con la Gustav Mahler Jugendorchester.

I Bassari di opera scritta nel 1965 da Hense, che va in scena nel 1966 a Salisburgo, riesce davvero a cogliere 2 anni prima dall'esplosione che deflagrerà in tutto il mondo quella forza distruttrice e rigeneratrice di Dioniso che ispirerà i giovani nella rivolta contro l'istituzione dei padri. Stiamo parlando del Maggio francese, dei moti del 1968. Una capacità preveggente da parte di Hense, di Oden e Kallman, un'opera, I Bassaridi, che può essere studiata a fondo per capire quali sono le ragioni, molte delle ragioni, che hanno spinto poi i conflitti sociali fino a quell'estremismo che è divampato agli anni 60 e che poi ha fatto insanguinare il mondo negli anni 70. Beh, tutto questo è stato davvero previsto e guardato con lungimiranza e con capacità di guardare le cose in profondità da Winston Oden, Chester Kallman e da Hans Werner Henze in quest'opera, I Bassaridi, dei quali abbiamo ascoltato alcuni piccoli estratti. Andiamo un pochino avanti col tempo e troviamo questi scontri fra Dioniso e Penteo trasfigurati in scontri e incontri fra due orchestre che sono protagoniste della Sesta Sinfonia di Hans Werner Henze, 1969.

Beh, l'avrete sentito rispetto ai bassari di cui gli scontri sono inconciliabili. Nella Sesta Sinfonia si scontrano, si incontrano, si parlano, si contrastano, si commentano due orchestre. Alcune parti sono scritte, altre no, sono completamente da improvvisare. Ci sono nel prosieguo della sinfonia ritmi cubani, musiche popolari. C'è davvero una capacità di tenere insieme mondi differenti che però fra loro non si parlano, anzi, si detestano. Che cosa è successo nel frattempo? Beh, tantissime cose, ma queste le racconteremo nella prossima puntata. Per adesso un saluto da Francesco Antonioni.

Anche questa sera Francesco Antonioni ci ha portato con garbo e soprattutto con grande competenza dentro il mondo di Hans Werner Henze, che adesso salutiamo con la cantata della Fiaba Estrema, questa musica di Henze che abbiamo così pensato di utilizzare come una sorta di sigla per questo ciclo di Francesco Antonioni, che si intitola Le musiche di Hans. Questa era la seconda puntata di uno speciale dedicato a Henze in occasione del centenario della nascita, e con questo abbiamo voluto ricordare il grande musicista. E abbiamo ancora una decina di minuti da passare insieme e dunque possiamo anche fare un ultimo ascolto, un ascolto della buonanotte per così dire, un ascolto che ci porta a un altro centenario, quello di Beethoven, che stiamo per raggiungere tra poco. L'anno prossimo ci sarà una grande abbuffata di musica di Beethoven, però noi scegliamo così una piccola cosa, una bagatella per l'appunto, una di quelle che Beethoven ha chiamato bagatelle e che però sono anche le bagatelle che chiudono la sua grande avventura all'interno del pianoforte. Le bagatelle opera 126, e da queste bagatelle opera 126 vogliamo ascoltare la numero 8 in mi bemolle maggiore, presto, andante, amabile e commoto, e la suona per noi il pianista Nelson Goerner.

Vi eravate già predisposti al sonno, invece Beethoven vi ha svegliato con un'ultima così fiammata di pianoforte, e questo è Beethoven che anche nelle piccole cose riesce sempre a essere Beethoven, non poteva smentirsi naturalmente, riesce sempre a toccare il sublime. E questa era la bagatella numero 8 dell'opera 126, bagatella in mi bemolle maggiore, presto, andante amabile e commoto, che abbiamo ascoltato da Nelson Goerner per chiudere questa puntata di Radio 3 Suite. Abbiamo ascoltato tanta musica questa sera, e tanta ne ascolteremo anche domani sera. Domani sera ci sono due concerti per il nostro Festival dei Festival. Il primo concerto alle 20 viene in diretta da Montpellier, il Festival di Radio France Occitanie Montpellier, con l'Orchestra Nazionale Montpellier, che sarà diretta da Roderick Cox, e c'è anche il mezzo soprano Jamie Barton, perché nella prima parte ci sono la musica di Charles Ives, The Unanswered Question, e poi di Gustav Mahler, Die Rückertlieder, ed è molto bello, interessante vedere questo accostamento nella prima parte tra Charles Ives e Gustav Mahler, che non si sono mai incontrati direttamente, ma Mahler ha avuto modo di leggere le partiture di Charles Ives, che era un compositore del tutto anomalo, del tutto fuori dall'accademia, anzi era un grande uomo d'affare per conto suo, quindi non era nemmeno un musicista di professione, ma Gustav Mahler aveva apprezzato, aveva intuito certe caratteristiche originalissime nella musica di Charles Ives, e sarà ancora più interessante vedere come questa prima parte, che è tutta un po', diciamo, riferita al primo Novecento, si confronterà con la seconda, invece, con la musica di Piotr Ilyich Tchaikovsky, La Patetica, e quindi un grande capolavoro del repertorio sinfonico, con l'Orchestra Nazionale Montpellier diretta da Roderick Cox. Il secondo concerto invece alle 22:30 è un concerto di jazz, viene dalla Schaffhauser Jazz Festival, ci sarà la contrabbassista Louise Knobel, che dialogherà con il clarinetto basso di Chloé Marsigny e la batteria di Vincent Andrea, e quindi ci sarà anche una seconda parte di carattere completamente differente. Ma a questo punto è arrivato anche il momento di salutarci, e dunque vi salutano insieme a me Fiore Liborio e Gianluca D'Ascenzio, che hanno lavorato alla parte tecnica, Marianna Gallerano in regia, a cui diamo il benvenuto, la sua prima regia è stata superata con grande eleganza, e dunque i saluti anche da parte mia, vi lascio all'ascolto di Battiti naturalmente, noi ci ritroviamo domani sera, buonanotte a tutti, da Oreste Bossini.

stregoneria, uccelli messaggeri, i temi della morte e della rinascita in chiave pagana e più in generale una sorta di magia benevola sono i fili conduttori lungo cui si sviluppa The Fallen by Watchbird, album della cantante, chitarrista, compositrice di Liverpool Jane Weaver, artista attiva ormai fin dagli anni 90 in tante forme e progetti. Questo è un lavoro che usciva nel 2010 e che Fire Records ha appena ristampato per festeggiarne i 15 anni dalla prima pubblicazione, e lo ha ristampato in una edizione espansa in doppio vinile che include anche, diciamo, il disco gemello che era uscito subito dopo, che si intitolava The Watchbird Illuminate, che conteneva alcune versioni dei brani, diciamo, originali reinterpretati da Jane Weaver insieme ad altri musicisti. The Fallen by Watchbird era uscito originariamente per l'etichetta di Jane Weaver, Bird Records, e come immaginario e come suono è un disco dichiaratamente ispirato al cinema per bambini dell'Est Europa, più in generale alla musica per immagini, quindi alla musica televisiva degli anni 70, alle colonne sonore elettroniche degli anni 80. E poi, essendoci un contorno molto fiabesco, tra le ispirazioni ci sono anche le fiabe tedesche del periodo romantico. In particolare il disco era uscito a nome Jane Weaver Septième Sœur, dove Septième Sœur è il gruppo che l'accompagnava, composto dall'arpista Serafina Ster, la chitarrista e cantante Emma Tricca, l'artista gallese Lisa Jen e poi alla chitarra Joel Nicholson, già componente della band che accompagna Jane Weaver. Quelli che abbiamo ascoltato adesso erano due brani in sequenza, il primo piuttosto breve, A Circle and a Star, e poi abbiamo ascoltato proprio la traccia che dà il titolo all'album, The Fallen by Watchbird. Nel secondo album che esce in questa ricca ristampa, The Watchbird Illuminate, c'erano appunto brani di Jane Weaver reinterpretati con The Focus Group, Unworth Kirk e poi i Damned XR, che ascoltiamo insieme a Jane Weaver con la spettralità

0: À la fin du panoramique, une route. Le camion. Il longe la forêt, traverse l'écran. Très lent.
1: Ed ha qualcosa di cinematografico, narrativo, da storia fantastica anche l'ultimo album del duo francese Jean-Marie Mercimec. Il disco si intitola Dans le camion de Marguerite Duras e è uscito ormai a metà del 2025 per l'etichetta belga Aguirre. Abbiamo ascoltato proprio la traccia che lo apre, Le camion, subito dopo Europium Illuminate, brano in questo caso di Jane Weaver insieme al duo Dexter. Jean-Marie Mercimec è il duo composto da Marion Moll e Ronan Ryu che definisce questo ultimo lavoro un road movie per non vedenti, un disco che è stato registrato in un periodo di tempo piuttosto lungo e che intreccia la chanson francese con lo spoken word, anche dalle sfumature vagamente new wave, la composizione MIDI microtonale con anche qualche traccia a quella di folk, sempre un po' weird, sempre un po' bizzarro. Per entrare nella dimensione di Dans le camion de Marguerite Duras, leggiamo direttamente quello che i due autori scrivono nelle note di copertina. La strada è una linea temporale rugosa, una strana piattezza nasconde trame che si dispiegano, strati trasparenti e schede aperte. Il camion taglia il paesaggio, tracciando la strada con una linea di folle logica che compone tempo, spazio e pensiero. E allora da questo lavoro di Jean-Marie Mercimec ascoltiamo un altro brano, In Bouche Regardée.

Proprio il duo francese Jean-Marie Mercimec. E con Giulinco restiamo in una dimensione che idealmente sembra avere a che fare con il cinema, con l'immaginazione. Qui gli orizzonti sembrano vagamente linciani. Cloud Machine è la traccia che abbiamo appena ascoltato, mentre Nebula è il titolo del suo recente lavoro uscito per Maple Death Records, un disco in cui al centro troviamo la potenza della voce di Giulia Parinzecchin e tutto intorno stratificazione molto dense tra folklore, psichedelia, drum music, una circolarità che ricorda anche l'approccio della musica minimalista, e tutto questo si trasforma in un vero e proprio rituale nella veste dal vivo di Giulinco, che abbiamo avuto modo di vedere qualche settimana fa a Roma e che sta presentando proprio dal vivo questo nuovo album Nebula. Cogliamo l'occasione per segnalare alcuni appuntamenti nei prossimi giorni: il 6 marzo a Padova, il 19 marzo alla Maddalena, il 20 marzo proprio a Sassari, il 21 marzo a Cagliari e poi il 22 a Oristano. Il tour poi continuerà anche ad aprile. Da Nebula di Giulinco ascoltiamo un altro brano intitolato Kiss the Lion's Tongue.

In qualche modo cinema e psichedelia sono le coordinate su cui si muovono liberamente una parte degli ascolti di questa notte di battiti dopo il rock spettrale di Giulinco con Kiss the Lion's Tongue da Nebula. Siamo scivolati in un brano dei Neoprimitivi, sestetto romano che aveva esordito lo scorso anno su Fortitude Records con l'album intitolato Orgia Mistero e che è tornato di recente con un nuovo lavoro composto in realtà da un'unica lunga traccia, una suite di 6 movimenti che diciamo mantiene la vocazione, l'anima un po' lisergica del gruppo, ma che si sposta anche verso suoni diversi, come abbiamo sentito, che ricordano un po' anche le colonne sonore italiane degli anni 60 e 70, tra jazz e funk. Ritroviamo anche elementi di dub, atmosfere anche qui vagamente linciane, atmosfere scure e potremmo dire anche estatiche, a giudicare da come questa parola ritorni anche nel titolo del brano che appunto abbiamo ascoltato subito dopo Kiss the Lion's Tongue di Giulinco. La traccia era L'estasi dello spirito, proprio appunto dei Neoprimitivi. Il sestetto è composto da Andrea Gonnellini a voce, basso, sampler, sax, contralto, ciaramella, ovvero un aereofono ad ancia doppia della famiglia degli oboe, e percussioni. Flavio Gonnellini, voce, organo farfisa, chitarra, contrabbasso e percussioni. Martino Petrella, anche in questo caso voce, chitarra, balalaica, quindi un liuto a forma triangolare di origine russa, e poi vibrafono, melodica, conga e percussioni. Giacomo O'Neill, voce, batteria e percussioni. Pietro Rianna, campionatore, noise box, theremin e percussioni. E infine Emilia Vesolosca alla voce. L'album si intitola Il sangue è pronto e diciamo l'immaginario dei Neoprimitivi è disseminato di riferimenti musicali ma anche cinematografici, e infatti questo lavoro ha proprio la sua origine nella sonorizzazione live del film Riti, Magie Nere e Segrete Orge nel 300 di Renato Polselli, un cult horror erotico italiano degli anni 70 che i Neoprimitivi hanno sonorizzato durante uno dei loro appuntamenti al 30 Formiche di Roma. Da questo disco ascoltiamo un'altra traccia che sembra essere il movimento al cuore dell'intera suite, L'estasi del corpo, Neoprimitivi.

Paolo Botti al dobro, alle prese con la musica di Lou Reed. Abbiamo ascoltato una medley con Sweet Jane e Sunday Morning. Botti aveva già proposto la musica del chitarrista e cantante americano insieme al suo Leaping Fist Trio, quindi con Zeno De Rossi ed Enrico Terragnoli in un disco proprio dedicato alla musica di Lou Reed, intitolato Trees. Questo brano invece viene da un nuovo lavoro, un'autoproduzione che trovate su Bandcamp, intitolato Solitude, e che raccoglie, come ci si può aspettare, visto il titolo e viste le abitudini di Paolo Botti, raccoglie una serie di brani realizzati in solitudine, selezionati da una serie di registrazioni effettuate dal vivo. Questa è stata registrata al Festival San Vito Jazz di San Vito al Tagliamento nella edizione del 2025. Paolo Botti è alla viola, al banjo, al dobro, alla chitarra, all'armonica, a bocca. Non è da tutti fare musica da soli, direi pianisti esclusi, ci vuole un certo stato d'animo, una capacità e soprattutto un set pensato appositamente. Uno dei musicisti che da lungo tempo ha un set solista strabiliante è Fred Frith, il chitarrista britannico, che qui ascoltiamo insieme alla batterista brasiliana Maria Portugal in una recente uscita, una pubblicazione di fine ottobre dell'etichetta svizzera Intact Records, intitolata Matter, e noi da questo disco ascoltiamo Looking Up.

Fred Frith, il grande maestro improvvisatore alla chitarra e anche alla voce in questo disco condiviso con Maria Portugal, che abbiamo ascoltato alla batteria e altrove si ascolta alle percussioni e alla voce, una musicista che avevamo già intercettato in varie combinazioni, soprattutto con i Quarta Bay, il gruppo brasiliano nato per rileggere la musica di Dorival Caymmi. Ma Portugal da tempo si è trasferita a Berlino, dove si è immersa nella scena improvvisativa tedesca e anche europea, e infatti si è appena esibita proprio da poco con la Fire Orchestra di Mats Gustafsson al Metastasio Jazz Festival di Prato. Il disco condiviso da questi due musicisti, un percorso di dialogo creativo e appunto istantaneo tra i due, si intitola Matter, è uscito per Intact Records, e il brano che abbiamo ascoltato era Looking Up. Un altro musicista che ha una lunga consuetudine con l'esibizione in solitaria è Ned Rothenberg, che però non incideva in solo dal 2012. È tornato a farlo, e c'è un disco uscito a inizio settembre per la Pyroclastic Records di Chris Davis che ci riporta queste sue tracce solitarie. Il disco è intitolato Looms and Legends e noi qui ascoltiamo Ned Rothenberg al sax alto, ma altrove si ascolta ai clarinetti e al flauto, all'antico flauto giapponese, lo shakuhachi. Qui lo ascoltiamo in un brano intitolato Resistance Anthem.

come e perché facciamo ancora arte in questa epoca bizzarra, si chiede e ci chiede Ned Rothenberg. Vorrei provare a offrire una piccola pausa dalla follia, continua il multistrumentista americano. Sono convinto che per gli ascoltatori del nostro piccolo mondo un'attenzione focalizzata sull'espressione sonora possa aiutare la persona a mantenere un legame con la propria umanità e a rafforzare le aspirazioni umane positive, amore, empatia e ricerca della verità. Queste aspirazioni, all'apparenza ovvie, ora hanno bisogno di sostegno perché sono incredibilmente a rischio. Offro questa musica come rifugio uditivo per la mente e per il corpo. Brevi momenti di pausa, con qualsiasi cosa nutra la vostra anima, possono essere fonte inestimabile di forza nei giorni a venire. E questo è quanto scrive Ned Rothenberg. Noi abbiamo voluto leggere queste sue parole perché ci sembrano assolutamente condivisibili ed è un po' quello che vorremmo fare anche noi qui a Battiti, nutrire la mente e il corpo dei nostri ascoltatori, poter condividere qualcosa che unisce e che ci dà forza. Abbiamo ascoltato Ned Rothenberg da solo al sax alto dal suo ultimo lavoro intitolato Looms and Legends. Vi proponiamo un altro brano, sempre da questo disco. Qui Ned Rothenberg lo troviamo al clarinetto per un brano intitolato Dance Above.

Looms and Legends, telai e leggende, così si intitola l'ultimo disco di Ned Rothenberg, disco realizzato in solo e, come spiega Rothenberg stesso, si tratta di due elementi fondamentali del suo modo di esprimersi: da una parte le leggende, quindi l'elemento narrativo, dall'altra i telai, dove gli intrecci di suono sono pronti a portarci da qualche parte o ad accogliere il nostro immaginario, e questo sempre grazie a una conoscenza degli strumenti che va decisamente oltre la tecnica consolidata. Rothenberg è noto per essere un musicista che ha scavato e continua a scavare nelle possibilità oltre frontiera, diciamo così, degli strumenti, alla ricerca di nuovi mondi espressivi su sax alto, sui clarinetti, sullo shakuhachi, che sono gli strumenti che ritroviamo in questo disco dall'impronta forte, intitolato, come detto, Looms and Legends, e dal quale abbiamo ascoltato un brano per clarinetto, Dance Above. E se parliamo di impronta forte, di riconoscibilità, questa certo non fa difetto né a Wadadario Smith né alla pianista Sylvie Courvoisier. Entrambi hanno un suono, un'espressività, un modo di intendere e di elaborare i percorsi musicali che sono veramente molto riconoscibili. Hanno pubblicato un disco in duo intitolato Angel Falls per la Intact, dal quale ascoltiamo Whispering Images.

Guardata da Leo Smith e Sylvie Courvoisier, il primo alla tromba, la seconda al pianoforte, una collaborazione nata nel 2017 per un concerto organizzato da John Zorn, e da allora hanno fatto diverse cose insieme. E infine da poco, a inizio ottobre di quest'anno, è stato pubblicato un disco in duo che li vede procedere sul filo della composizione istantanea, che, come rivela Sylvie Courvoisier, è stata spontanea e immediata. Abbiamo suonato la musica esattamente come la sentite sul CD, non ci sono stati tagli né aggiustamenti. Abbiamo registrato e missato tutto lo stesso giorno, abbiamo iniziato all'una e per le 5 del pomeriggio era tutto finito. Un'intesa davvero speciale, quella che potete ascoltare in questo disco Angel Falls, dal quale abbiamo ascoltato Whispering Images. E ritorniamo alla dimensione in solitudine con Mike Cooper e i suoi Spirit Songs. Si intitola Spirit Songs Live 4 Volumes, la poderosa autoproduzione che il chitarrista britannico propone su Bandcamp, aggiungendo ai suoi Spirit Songs originari 3 registrazioni dal vivo, 2 con un gruppo, una invece realizzata in solo a Vilada, grande parco di Roma, ed è da questa che noi vi proponiamo un ascolto intitolato Trysts and Milonga, Mike Cooper.

0: go, yong, sang, ni, ich, zero.
1: battiti@rai.it.
2: Ad alta voce, Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen. 29ª puntata.

siano altre penne a indugiare su colpa e infelicità. Io abbandono questi penosissimi argomenti appena posso, impaziente di restituire un accettabile conforto a chi non si sia personalmente troppo macchiato di una qualche mancanza e di mettere fine a tutto il resto. In quel momento ho la soddisfazione di saperlo. Nonostante tutto, la mia Fanny doveva essere contenta, doveva sentirsi felice, malgrado ciò che provava o pensava di provare per le sofferenze di quelli che la circondavano. Disponeva di fonti di gioia che non potevano non agire dentro di lei. Era tornata a Mansfield, si rendeva utile, gli altri le volevano bene, era al sicuro da Mr. Crawford. E quando Sir Thomas fu di ritorno, lei ebbe la certezza che la approvava totalmente e la stimava ancor più di prima. E considerando quanto questo la rendeva felice, lo sarebbe stata ugualmente, anche senza tutto ciò, perché Edmund non era più il burattino di Miss Crawford. Edmund, questo è vero, da parte sua era tutt'altro che felice. Sir Thomas, il povero Sir Thomas, un genitore consapevole degli errori da lui commessi in veste di genitore, era quello a cui toccava la sofferenza più prolungata. Non avrebbe dovuto consentire il matrimonio. I sentimenti della figlia gli erano sufficientemente noti da renderlo colpevole per averlo autorizzato. Facendolo, aveva sacrificato il giusto al vantaggioso, e si era lasciato guidare da motivi di egoismo e convenienza materiale. Erano riflessioni che avrebbero richiesto tempo per attenuarsi. Ma il tempo risolve praticamente ogni cosa. E anche se scarso conforto si presentò sulla questione di Miss Maria Rushworth per l'infelicità che aveva provocato, un conforto più grande di quello che s'era aspettato lo avrebbe trovato negli altri figli.

Il matrimonio di Giulia era una faccenda meno disperata di quanto lui l'avesse considerata in un primo momento. Lei era umile e aspirava al perdono, e Mr. Yates, desideroso di essere accolto come si deve in famiglia, era pronto a sottomettersi alla sua autorità e a lasciarsi guidare da lui. Non era una persona dal carattere particolarmente solido, ma si poteva sperare che perdesse buona parte della sua leggerezza, che diventasse quantomeno più casalingo e tranquillo. E fu consolante verificare che il suo patrimonio era parecchio più consistente e i suoi debiti molto più bassi di quanto Sir Thomas avesse temuto, e anche vedersi consultare e trattare come l'amico a cui più valesse la pena di rivolgersi per qualche consiglio. Persino da Tom arrivava un conforto. Stava poco a poco recuperando la salute, senza riacquistare la testardaggine e l'egoismo del suo precedente modo.

modo di fare. La malattia lo aveva reso definitivamente migliore di prima. Era davvero un gran conforto. Sir Thomas aveva appena cominciato a convincersi che poteva contare su quelle fonti di serenità, quando ecco che Edmund vi portò il suo contributo, modificando l'unico punto in cui gli aveva causato qualche apprensione, migliorando cioè il proprio stato d'animo. Dopo aver trascorso tutte le sere d'estate passeggiando e sedendo con Fanny all'ombra degli alberi, così efficacemente aveva condotto alla sottomissione il suo spirito da recuperare quasi tutta l'allegria di un tempo. Erano queste le circostanze attuali e le speranze per il futuro che a poco alleviarono le sofferenze di Sir Thomas, attenuando in lui il senso di ciò che era andato perduto e riconciliandolo in parte con se stesso, anche se l'angoscia provocata dalla convinzione di aver sbagliato nell'educazione delle figlie non venne mai eliminata del tutto. Troppo tardi si rese conto di quanto potesse essere dannoso per il carattere di qualcuno ricevere in gioventù due trattamenti totalmente opposti tra loro, come quelli che Maria e Giulia avevano sempre ricevuto in casa, laddove l'eccessiva indulgenza e i continui vezzeggiamenti della zia erano sempre stati in contrasto con il modo severo con cui le trattava lui. Vide come s'era sbagliato, pensando di controbilanciare quel che c'era di errato in Mrs. Norris, ribaltandolo nel proprio comportamento. Vide chiaramente che non aveva fatto altro che aggravare l'errore, insegnando loro a reprimere le emozioni in sua presenza, al punto da fargli perdere ogni cognizione del loro vero carattere e da spingerle a rivolgersi per ogni permesso da chiedere a una persona che era stata capace di legarle a sé solo tramite la cecità del proprio affetto e gli eccessi delle sue lodi. Si rammaricava amaramente per una mancanza che adesso non riusciva quasi a capire come fosse stata possibile. Si sentiva avvilito perché, con tutte le spese e le attenzioni di un'educazione ansiosa e costosa, aveva cresciuto le figlie senza che loro comprendessero quali erano i loro primi doveri e senza che lui raggiungesse una conoscenza del loro carattere e del loro temperamento. L'audacia e la forte passionalità di Maria, soprattutto, le aveva capite solo attraverso i loro tristi risultati. Sarebbe stato impossibile imporle di lasciare Mr. Crawford. Lei sperava di sposarlo e continuarono a convivere fino a quando non fu costretta ad ammettere che era una vana speranza e finché la delusione e lo scoraggiamento seguiti a quella certezza ormai acquisita non la gettarono in uno stato d'animo talmente incattivito, rendendone i sentimenti verso di lui così prossimi all'odio che i due per qualche tempo si videro come una reciproca punizione, finché non decisero di comune accordo di separarsi. Aveva vissuto con lui sentendosi accusare di avergli rovinato ogni prospettiva di felicità con Fanny e nel lasciarlo non s'era portata dietro consolazione più sentita di quella che sì li aveva divisi. Potrebbe esserci qualcosa di più gretto di una simile idea in una situazione del genere? Mr. Rushworth non ebbe difficoltà a ottenere il divorzio e fu così che ebbe termine un matrimonio contratto in circostanze tali da rendere impensabile una conclusione migliore. Lui, sciolto da quel legame, sarebbe rimasto mortificato e infelice fino a quando un'altra bella ragazza non fosse riuscita ad attirarlo in un nuovo matrimonio. Lei doveva chiudersi con sentimenti infinitamente più cocenti in un isolamento e un senso di colpa
che non le avrebbero consentito una rinnovata speranza né garantito una migliore reputazione. Dove la si potesse collocare divenne il tema di consultazioni effettuate con grande malinconia e urgenza. Mrs. Norris, il cui affetto per Maria sembrava crescere con l'aumentare dei demeriti della nipote, l'avrebbe voluta a casa, con il consenso di tutti loro. Sir Thomas non volle neppure sentirne parlare. E la collera di Mrs. Norris contro Fanny era tanto più grande perché la sua residenza in quella casa era da lei ritenuta alla base di quanto avvenuto. La cosa si concluse con la decisione di Mrs. Norris di lasciare Mansfield e dedicarsi alla sventurata Maria, andando a vivere in una casa presa per loro in un'altra regione, un luogo lontano e segreto dove, isolate con una piccola cerchia di conoscenze, senza affetti né critiche, si poteva ragionevolmente prevedere che i loro caratteri sarebbero diventati il loro reciproco castigo.

Nessuno a Mansfield rimpianse la presenza di Mrs. Norris. Non era mai stata capace di legare a sé neppure quelli a cui voleva più bene. E dopo la fuga di Mrs. Maria Rushworth, il suo umore era piombato in un tale stato di irritazione da renderla dappertutto un tormento. Neppure Fanny versò una lacrima per la zia Norris, neanche quando andò via per sempre. Che Giulia se la fosse cavata meglio di Maria era dovuto in una certa misura a una differenza, a lei favorevole, di carattere e di circostanze, ma ancor di più al fatto che non era lei la prediletta di quella zia, che era sempre stata meno ricoperta di lodi, meno viziata. La sua bellezza e le sue doti pratiche avevano occupato solo un secondo posto. Da sempre si era rassegnata a vedersi un po' inferiore a Maria. Tra loro due, il suo carattere era per natura quello più disponibile. Le sue emozioni, per quanto dirette, erano più controllabili. E l'educazione ricevuta non l'aveva portata a un livello di presunzione così irritante.

0: Ilaria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio, sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Jan Sibelius. Nachtlicher Ritt und Sonnenaufgang. Cavalcata notturna e sorgere del sole. Poema sinfonico, opera 55. London Symphony Orchestra, diretta da Colin Davis.

di Jan Sibelius avete ascoltato Nachtlicher Ritt und Sonnenaufgang, Cavalcata notturna e sorgere del sole, poema sinfonico, opera 55. Adrien-François Servet, Fantasie, variazioni brillanti in re minore maggiore su un valzer di Schubert, opera 4, composizione pubblicata a Londra nel 1844. Violoncellista Ben Sin Yang, orchestra della radio di Monaco di Baviera, diretta da Tarje Mikkelsen.